0: oppure Boney M, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Sun, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.
1: En Canarias
2: es la hora 2:02.
1: Sono le 2:02.

0: Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Solo le 2:30 minuti.

0: Kalima.
1: Verrà un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

0: Calima.
1: Cosa? Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli

0: Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Sono le 5:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: Kalima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto i voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 ore italiane. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Il ministro è stato però richiamato da Sergio Mattarella perché la grazia è prerogativa del capo dello Stato. Ciclismo: Tim Merlier non sbaglia per l'ex campione d'Europa, altra volata da fenomeno nella 12ª tappa del Tour de France 2026. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro. Calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1979.

0: Ben ritrovati cari amici al Comedy Radio Show. Cara Stacey, come stai oggi?
1: Bene, beh, oggi venerdì, hai visto che bei capelli che
0: ho visto,
1: oggi.
0: Ti ho visto, ma ho visto anche che usi una crema particolare, perché dovete sapere che ultimamente Cecilia mi sta trascinando al mare e non solo ha 7000 pomate per il corpo, creme varie, ce l'ha anche per i capelli.
1: Eh sì.
0: Eh beh, devo dire che funzionano.
1: Se no dopo abbiamo i capelli di paglia.
0: Hai notato che io non faccio il bagno spesso, perché, o meglio, non mi lavo i capelli al mare, cioè non mi tuffo con la testa perché sennò il mio viola diventa verde. Vabbè, ma questo non interessa. Resta i nostri amici del comedy. Allora, oggi è venerdì e siamo un po' frizzantine perché arriva il weekend, giusto?
1: Se che bello, sì sì.
0: Allora, io tra poco vi parlo della dogstronomy, cioè la, come dire, cibi gourmet per cani. Lo so, è incredibile, ma succede davvero. Tu invece dove ci porti?
1: Io parlerò proprio dei capelli. Capelli da spiaggia.
0: Ah, ecco perché mi hai volevi sì. L'assist e non ci sono arrivata, pardon. Va bene, capelli da spiaggia. E poi hashtag flop and roll per concludere la puntata. Il meglio del peggio dal mondo del web. Cose su cui aveva ragione mamma. Che capiamo solo col senno di poi. E mi piace questa cosa perché tu sei mamma.
1: Sì.
0: E quindi sicuramente un sacco di frasi che io oggi leggerò sono frasi che tu stessa dici. Sicuramente.
1: Sono disperati i miei figli.

0: perché sono molto curiosa di questa puntata di oggi. Innanzitutto vi porto a Lione. Sei mai stata in France? La France?
1: A Nizza.
0: A Nizza. A Lione esiste un locale davvero particolare chiamato Dogstronomy. Hai cani, gatti? Beh, in questo caso solo cani. Ci interessa?
1: Ma
0: no, hai animali?
1: Sì, no, però interessa.
0: Ma cioè, nel senso, non hai animali?
1: No.
0: Ok, no, perché la mia domanda successiva sarebbe stata: come li tratti? Cioè, ovviamente uno non è che li tratta
1: male. Ma li tratterei bene.
0: Anch'io li tratto bene, anch'io i miei gatti li tratto bene, però addirittura portarli al ristorante di lusso mi sembra troppo. Ma adesso vi spiego meglio. Quindi, questo Dogstronomy spesso è descritto come il primo ristorante gourmet dedicato ai cani in Francia. L'idea nasce da Ornella del Prado, che aveva già creato un servizio di pasti freschi per animali, e da lì poi è arrivato il salto, cioè trasformare il cibo per cani in una vera esperienza da ristorante proprio.
1: Mi sta venendo fame.
0: Con piatti curati, presentati come se fossero in una pasticceria o in un brunch di alto livello. Per esempio, dal menù si trovano cose decisamente insolite per un cane, come cupcake al salmone, gelati pensati apposta per loro, pancake di pollo, persino torte di compleanno personalizzate, insomma.
1: Ma secondo te agli animali interessa come sono presentati?
0: Io penso proprio di no, però forse sì, il gusto, non lo so, se forse... Per esempio, i miei gatti sono molto schizzinosi, quando gli compro magari la scatoletta un po' più scadente, perché capita, cioè mi fanno gli schizzinosi, hai capito? Quindi ne capiscono e come. E certo, si rincoglioniscono più i padroni che gli animali alla fine non gliene frega niente. Comunque, dicevamo, ogni ricetta viene adattata in base al peso, all'età e alle possibili allergie dell'animale. Io credo anche che quando uno ha talmente tanti soldi da spendere,
1: non so come
0: spenderli. Brava, si annoia e quindi, capito? Succede anche questo, cose che noi comuni mortali non possiamo immaginare. Comunque, la cosa più scenografica è proprio il modo in cui viene servito il cibo, perché le postazioni sono proprio progettate all'altezza dei cani. Cioè, ci sono i tavoli da ristorante, però altezza cane, capito?
1: Dai.
0: Come? Così loro possono mangiare comodamente, mentre i proprietari osservano tutta l'esperienza come se fosse una vera degustazione gourmet.
1: Ma a loro non danno niente da mangiare.
0: E infatti anch'io mi sono chiesta, perché non fare
1: l'abbinamento?
0: Invece no, è solo per cani. Solo per cani. E poi qua state facendo cat shaming, perché i cani sì e i gatti no. Vabbè, io sono di parte, ma lasciamo perdere. Comunque, sinceramente, più che un semplice ristorante, è un'idea che mescola un po' la cura per gli animali, ossessiva secondo me, e, dobbiamo dirlo, la spettacolarizzazione del cibo, quindi trasformando un po' anche tutto questo in qualcosa da condividere sui social, perché poi è un po' quello lo scopo, no?
1: Sì, sono le foto.

0: abbiamo parlato del Dogstronomy, un ristorante a Lione solo per cani, ristorante di lusso ovviamente, parliamo di alta gastronomia e che dire, cupcake al salmone, gelati pensati apposta, pancake di pollo, torte di compleanno, chi più ne ha più ne metta. Andiamo da Giulia che dice: ok, quindi i cani a Lione fanno brunch gourmet e io devo ancora mangiare ieri, devo ancora mangiare gli avanzi di ieri sera, giusto? Giulia, sì, ma tranquilla che siamo un po' tutti sulla stessa barca. Poi abbiamo Marco che dice: sto immaginando il cane che esce dal ristorante tipo servizio ottimo, ma la prossima volta voglio più salmone. Uff,
1: ma lasceranno pure la mancia?
0: Penso che i padroni si la lasci, ecco, noi pure. Come? Sì, sì, sì. E poi Franci è d'accordo con me perché dice: scusate, ma i gatti? Franci, sono arrabbiata anch'io moltissimo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo las 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. E la Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia è invece il commento del centrodestra. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Questo perché la Cina, ha scandito il presidente, non voleva che io vincessi le elezioni. Intanto Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Intanto si registra una nuova ondata di raid degli Stati Uniti. E l'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: ...1997...

0: Avrete capito ormai, cari amici del comedy, che la nostra Ceci è un'appassionata di spiaggia, di mare, di tips da estate, e secondo me qualcosa di molto utile, soprattutto per me che ho i capelli viola e stanno diventando grigi, verdi, giallognoli.
1: Però sono belli, belli lucidi, eh?
0: Sì, però diciamo che con l'acqua di mare o con la salsedine un po' si rovinano, quindi consigli utili, se non sbaglio, qua diventa una televendita, su, dici tu, tra poco di cosa ci parlerai?
1: Ma parleremo delle beach waves, capelli da spiaggia,
0: wow,
1: ma che sono una fregatura.
0: Ah,
1: soprattutto
0: no,
1: se
0: niente.
1: Vediamo queste modelle bellissime, ma poi la realtà è ben diversa.
2: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy, your peace of mind starts here.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: beach waves della nostra Ceci, o meglio delle modelle che vediamo sulle spiagge, quindi le onde dei capelli durante l'estate, sono in realtà una farsa, è questo
1: sono
0: che ci stai
1: truffa,
0: dicendo?
1: Proprio una truffa. Bene. Estetica dei social.
0: Benissimo.
1: La chimica dell'acqua di mare si sa che è spietata, il sale e l'umidità disidratano e l'abbiamo visto questi giorni al mare.
0: Certo.
1: E soprattutto il capello si sgonfia, si sgretola. Vabbè, sai cosa è successo una volta? Durante la pandemia è venuta una parrucchiera a farmi colpi di sole.
0: Sì.
1: Ma me li ha bruciati. Io quell'estate, ogni volta che andavo al mare, non sapevo più come pettinarli. Era una cosa disastrosa.
0: Ma, metti una fascia colorata in testa e non ci pensare. Lega tutto.
1: Vedi, questo a te stanno bene.
0: Sì, poi ti insegno, poi ti insegno il trucchetto per mettere le fasce alla mamma Africa. Andiamo avanti.
1: Nelle foto su Instagram vediamo influencer con onde morbide, lucide, ma la verità dietro quegli scatti sono ore di parrucchiere con prodotti protettivi specifici e soprattutto piastre usate direttamente in hotel prima dello shooting. Io vorrei sapere tu come fai ad avere questi capelli così morbidi.
0: Allora, sono fortunata che sono lisci, cioè, però poi chi insomma, chi ce li ha lisci li vuole ricci, chi ce li ha ricci li vuole lisci. Devo dire la verità, sono molto fortunata perché i miei sono proprio così lisci spaghetti. Però ecco, quando li voglio belli mossi come i tuoi, impazzisco, sclero, perché non si fanno, ma neanche se io vado dal parrucchiere. Dopo 3 secondi esco e sembro Maria Maddalena Addolorata, Madre Teresa di Calcutta. Cioè, tutti i capelli spiaccicati in faccia.
1: Ma tu vedi questi qua che si fanno scrunchy scrunchy e soprattutto
0: subito.
1: Per fare le insomma, queste onde. Comunque è una fregatura. Non pensate che queste modelle sono fantastiche e meravigliose, che quando escono dall'acqua sono così perfette, perché è una fregatura.

0: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975 aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milfa. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1961!

0: delle onde perfette, dei capelli, delle strabonazze sulla spiaggia, tutto finto, tutto organizzato, non è vero, non credeteci. E se trovate qualcuno che dal vivo ha veramente i capelli perfetti in spiaggia, mandateci le foto, perché io e Cecilia non ci crediamo. Andiamo ai messaggi.
1: Ilaria, io ho rinunciato da anni, appena esco dall'acqua faccio una treccina strettissima e metto un cappello da pescatore. Sembra un marinaio svedese, ma almeno non faccio spaventare la gente.
0: E vabbè, ma posso dire anche meno, ma freghiamocene, ricce, lisce, spettinate, ma che ci frega, al mare. Oh, c'è una cosa che sembra un po' una filosofia spicciola, però è vero, quando io sono la prima che mi vergogno un po', c'ho un po' le coscione, il culone, un po' la cellulite, no? Ok? Mi vergogno un pochito, ma poi dopo ci penso e dico, ma sai quanta gente non può andare al mare? Non ci può proprio andare al mare, bisogna godere della fortuna di poter fare le cose, non solo di come, insomma, appariamo, ma poi che ci frega,
1: ma
0: no?
1: Che c'è importa?
0: Ma che ci frega, ma che c'è importa? Va bene, andiamo al prossimo messaggio.
1: Diego, io ho i capelli ricci naturali, d'estate a Rimini divento praticamente una spugna da cucina gigante. I miei amici mi usano come punto di riferimento per ritrovare l'ombrellone, te lo immagini?
0: Fa riderissimo, come si chiama?
1: Diego.
0: Diego, fai troppo ridere, grazie per questo messaggio, molto simpatico.
1: Camilla, ho comprato uno spray al sale marino per fare le onde a casa. Risultato, i capelli mi si sono incollati alla fronte come se avessi usato la colla vinilica. Vabbè, Camilla. Vabbè.
0: Poi dipende ognuno di noi come è fatto, perché poi magari un prodotto su di te va bene, su di me no. E poi, come diciamo sempre, cioè l'ho detto prima, chi dice la lisci vuole ricci e viceversa. Sai qual è la verità? Che non siamo mai contenti.
1: Hai ragione. Radio Calima.
2: Tengo che aprire un nuovo ristorante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
3: Fácil, Giuseppe Cafés.
2: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
3: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
2: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
3: Claro que sí. 639-530250.
2: 639-530250. Gracias.
3: Giuseppe Cafés, no solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
6: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
7: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
8: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
7: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
9: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
10: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: ultimi minuti del Comedy Radio Show li passiamo come sempre con hashtag flop and roll. Tra pochissimo il meglio del peggio dal mondo del web. La rubrica di oggi ci porta a quelle cose su cui aveva proprio ragione mamma, e non c'è altro da aggiungere.
1: Sante mamme.
2: Kalima.
3: Cosa fai?

0: Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, invece il commento del centrodestra. Intanto Mattarella richiama Nordio sulla grazia Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Crollo del Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Per lui, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. E la cronaca ci porta in provincia di Torino. Nella tarda serata di ieri a Collegno, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. In chiusura parliamo delle ondate di calore. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati del Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, punte di 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. beneficio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose su cui aveva ragione mamma. E qui abbiamo una mamma, quindi secondo me oltre alle cose che diceva tua mamma saranno sicuramente cose
1: non
0: che...
1: Non so se loro sono d'accordo, i miei figli, su quello che dico, se è vero, no, non è vero, ho ragione.
0: Oggi no, ma un domani diranno aveva ragione mamma, così come fai tu, così come faccio io, così come facciamo tutti. Allora, iniziamo con, questa è proprio una perla che avrebbe potuto dire mia madre più spesso, su tutto strunz, maschi e femmine. È proprio più vero di così. Poi, devi essere economicamente indipendente, nessun uomo potrà dirti cosa fare. Questo è un grande insegnamento.
1: È vero.
0: Poi, asciugati i capelli, sennò quando sarai grande soffrirai di cervicale. Anche questa è vera. Tu cosa dici ai tuoi figli? Sono curiosa.
1: Ma no, su questa cosa no, non dico niente.
0: Pensaci a una frase che dici spesso ai tuoi figli, tipo questa casa non è un albergo.
1: Oppure... Ah, questo sì, questo costantemente. Ci penso.
0: Poi abbiamo, mettiti le mutande pulite che se dovessi andare all'ospedale all'improvviso non sta bene averle sporche.
1: Ah, su questo io dico ad esempio a mia figlia di andare sempre con la biancheria
0: abbinata
1: e depilarsi.
0: Mamma stessi. Poi abbiamo, fai la brava se no viene l'uomo nero. E ho sposato un somalo, dice questa ragazza. Bene,
1: capirai.
0: È arrivato l'uomo nero.
1: Comunque
0: in
1: io non l'ho mai detta sta cosa. Ah, se fai il cattivo nero, viene l'uomo nero. No.
0: Per un po' di salsiccia non devi per forza prendere tutto il maiale.
1: Ah, questa cosa si diceva pure in Spagna.
0: Ah, vedi, io non l'avevo mai sentita.
1: Mia zia, sì.
0: Come si dice in spagnolo?
1: Por un trozo de salsiccia me tengo que coger todo el cuerpo.
0: Ok, poi abbiamo, adesso hai fretta di crescere ma un giorno vorrai tornare indietro. E questa è bellissima, santa verità. Ti meriti un figlio come te. E infatti poi me lo sono meritato. Poi, fai la pipì prima di uscire anche se non ti scappa. Vai e falla. Anche questo è vero. Se stendi bene devi stirare meno. La casa nasconde ma non ruba. La casa deve essere sempre in ordine perché se viene qualcuno sempre questa
1: Ma comunque che... questa cosa della casa, no? I miei figli che cercano le cose non le trovano e io subito pam e glielo dici dove sta.
0: E tu dici se vengo lì lo trovo, le prendi, eh?
1: No, non sono così violenta, dai.
0: No, ma mia mamma me lo diceva sempre, non me le dava mai, però me lo diceva. Mi minaccia.
1: Una frase che dico sempre, dico guarda che io non sarò eterna,
0: e questa è un'altra cosa che dicono le mamme, è vero. Poi qua abbiamo, non friggo perché poi mi si impuzzolentiscono le tende. Vivo da sola da 2 anni e spoiler, ho fritto una volta sola. Mia madre mi ha traumatizzata.
1: Ah, io tra l'altro stasera ci sono le fettine panate.
0: Ecco, io ho una casetta piccolina e in effetti quando cucino si impuzzolisce tutto. Vabbè, che devi fare? Niente, le tende si laveranno. Non giudicare nessuno, non sai cosa sta passando in questo momento. Anche questo è un grande
1: sagge parole.
0: Insegnamento. Perché no non è una risposta. Poi mamma lo sa prima che gli nascondi le cose.
1: Ma una volta le mamme dicono perché lo dico io, punto.
0: Punto, esatto. Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire, se ti fa male poi le prendi anche da me, se ti fai male. Io ti ho creato, io ti distruggo, questo è un grande classico. Questa casa non è un albergo, e anche questa che come ti dicevo prima la dicono tutte le mamme. Se stendi bene poi non devi stirare questa torna e poi da grande le verdure ti piaceranno. Concludiamo con attenzione perché in famiglia sei importante, lì fuori sei un numero.

0: incredibile ma vero, settimana scoppiettante che si conclude oggi con questa puntata del Comedy Radio Show. Cara Ceci, siamo giunti alla fine del venerdì, ma domani, attenzione, perché domani c'è il best of del comedy, quindi andremo a ripescare i momenti salienti di questa settimana passata insieme e ve li riproporremo per non lasciarvi da soli nemmeno di sabato, quindi vi aspettiamo, mi raccomando, con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e con Alessandra Bellotti la guappa.
0: La guappa domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Mi piace la guappa.

0: Bentrovati, buon venerdì 17 luglio con il GR delle buone notizie. Il Piemonte è tra le mete migliori del mondo per l'estate, secondo il Times. Non è bagnata dal Mediterraneo, ma la regione regina del nord-ovest italiano conquista la stampa estera. Con paesaggi spettacolari, ottimo cibo e un ritmo di viaggio più lento autentico. Non è mai troppo tardi per organizzare le vacanze estive, soprattutto quelle di agosto, quando tantissimi lavoratori si possono finalmente godere una lunga pausa lontani dallo stress della vita quotidiana. L'Alto Adige è stato premiato per il suo Guest Pass, che permette di scoprire il territorio in totale libertà in modo sostenibile e gratis. Questa tessera è uno dei primi sistemi europei a trasformare il concetto di ospitalità integrando l'intera rete di mobilità pubblica direttamente nel pacchetto turistico. Basta un check-in in hotel o in un B&B convenzionato per sbloccare le chiavi di un territorio meraviglioso. Il progetto è stato premiato a Bruxelles come migliore iniziativa europea di mobilità e Mobility Action Awards 2025. In Italia un minore su 5 soffre di un disturbo mentale. Nel mondo un adolescente su 7 ha una patologia mentale diagnosticata come depressione o disturbi di ansia. In questo contesto nasce MindyMap, un'app che guida i servizi pubblici gratuiti di salute mentale. Dedicata a ragazzi e famiglie, è stata realizzata da WelcomeEd, impresa sociale in ambito sanitario, con l'obiettivo di ridurre le barriere di accesso alle risorse di salute mentale. L'app offre una mappa interattiva che consente di individuare in modo immediato la struttura di cui si ha più bisogno vicino a casa. Negli Stati Uniti si è deciso che nelle scuole e nelle aule non si scriverà più su PC o tablet, ma si tornerà a usare i quaderni su cui si scriverà a penna in corsivo. In Italia, per fortuna, nelle nuove indicazioni nazionali, nelle scuole primarie la scrittura è tornata fondamentale ed è importante anche curare la calligrafia. Questo perché la scrittura in corsivo su carta aiuta la coordinazione oculo-manuale e migliora il pensiero e il ragionamento. Invece il sistema scolastico americano era basato su laptop e schemi digitali e solo ora si sta correndo ai ripari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Radio Kalima.
1: Radio Kalima.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Kalima.
2: Ben Radio Kalima suena Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Solo le 9:30 minuti.
3: Ben trovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. E nella tarda serata di ieri a Collegno in provincia di Torino un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Dall'estero, durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza anche a Kiev. In chiusura lo sport con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere in programma alle 13:30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12:30 semaforo verde per l'FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. È iniziata ufficialmente nelle Isole Canarie la vendemmia delle uve di Gran Canaria, un raccolto storico che si prolungherà fino al mese di ottobre e che, grazie alle abbondanti piogge invernali, promette di raddoppiare la produzione dello scorso anno. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha emesso un avviso per temperature che raggiungeranno i 34 gradi in diverse zone dell'arcipelago, specialmente a Tenerife e nelle zone interne meridionali, accompagnate da una leggera presenza di polvere sahariana in sospensione. L'isola di Lanzarote si veste a festa per le celebrazioni della Madonna del Carmen, che riempiono di musica e sfilate tradizionali la città di Arrecife e le località costiere di Playa Blanca e della vicina isola di La Graziosa. Una spettacolare manifestazione di devozione marina ha unito centinaia di fedeli nelle acque del sud della perla atlantica, con le tradizionali processioni in barca che hanno collegato Arghineguín e la Playa de Mogán. Sul fronte politico, grande partecipazione alla Spalmas per la presentazione ufficiale della candidatura di Poli Suarez alla presenza dei vertici del Partito Popolare. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh mia.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ciao a tutti cari amici, oggi è venerdì 17 di luglio, sono Francesca Romana Macri e entriamo ufficialmente nel weekend e nel fine settimana, che ovviamente è verde, bianco e rosso. Con noi tra pochissimo ci sarà Gabriele e come sempre andiamo a vedere un po' di date, quindi l'agenda di questo 17 luglio nella storia d'Italia, il proverbio anche che riguarda questa giornata e poi vi vogliamo portare in Sicilia perché l'Italia con Verdi, Bianchi e Rossi torna al cinema parlando di un film molto importante, I 100 passi, la storia di Peppino Impastato. Resteremo poi in Sicilia perché si va in tavola e col nostro Gabriele, che lui insomma è un grande rappresentante di questa meravigliosa regione, parleremo del pane cunzato. Restate con noi quindi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: nostro venerdì insieme, 17 di luglio. Ciao a tutti cari amici, ci siamo già salutati. Io però saluto e do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri, buon venerdì.
1: Ciao Fra, buon venerdì anche a te, però è difficile dirlo perché è il 17 luglio, quindi venerdì 17,
0: siamo scaramantici?
1: Un pochino.
0: Forse sì, anche perché è un qualcosa che è insito nella cultura italiana. Partiamo però per combattere la scaramanzia con le date, quelle più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo venerdì 17. Non sarà stato sempre venerdì, però nel 17 in generale.
1: Io vorrei in qualche modo scongiurare la scaramanzia, però partiamo da un fatto abbastanza traumatico. Dal 1361, non a caso, il terremoto della Daunia, evento sismico che colpì duramente la Puglia centro-settentrionale. È un fatto storico, va ricordato, perché sconvolse quella popolazione.
0: Però hai detto 1300, giusto?
1: 1361.
0: È andato in prescrizione ormai,
1: diciamo,
0: si scherza.
1: Sì, in parte. Poi il 17 luglio 1994, altro evento che non farà piacere ai nostri amici, soprattutto calciofili, a Pasadena, in California, la nazionale italiana di calcio perse la finale dei mondiali nel 94 contro il Brasile.
0: Ma non è che adesso sia meglio, però vabbè almeno lì... non ci siamo arrivati, non abbiamo perso niente, anzi lì... abbiamo perso tanto.
1: Lì ci si arrivava, adesso non ci si arriva più. E poi nel 1998 venne aperto alla firma lo Statuto di Roma, il trattato internazionale che fu istitutivo della Corte Penale Internazionale, corte che presidia, diciamo, la legalità a livello mondiale.
0: È il tempo di compleanno invece adesso. Chi spegne le candeline oggi, Gabri?
1: Tanti auguri a Jessica Morlacchi, nata il 17 luglio del 1987. Non so se tu la ricordi, non so se eri nata, no, forse nel 2001 avevi un anno. Fu cantante italiana che, diciamo, vinse il Festival di Sanremo, 9 proposte del 2001. E poi, proverbio del giorno: a luglio gran calura, a gennaio gran freddura, e il santo del giorno, facciamo gli auguri a chi si chiama Marcellino o Marcellina, perché è Santa Marcellina.
0: Auguri, buon onomastico.
2: Radio Calima.

0: Let's go. Ci sono i vostri messaggi che sono tanti, vi leggiamo e vi continueremo a leggere, prima o poi arriveremo a tutti. Oggi abbiamo scelto Francesco e Giulia.
1: E Giulia, esattamente.
0: Che salutiamo, ciao Giulia e ciao Francesco.
1: E ringraziamo i nostri amici ascoltatori. Francesco fa tanti auguri a Jessica Morlacchi, la ricorda ai tempi dei Gazzosa, ci dice che ha fatto crescere un'intera generazione al ritmo di hit indimenticabile.
0: Poi dei Gazzosa c'era anche www, mi piaci tu, giusto?
1: Giustissimo, quell'altra fu un mantra della nostra adolescenza, che siamo un po' più grandi, e questa me la ricordo, i primi tempi quando avevo 10 anni, 12 anni, insomma preadolescenza, si ascoltava, sì, con le ragazzine.
0: Mi piaci tu.
1: Sì, sì, sì, sì, la cantavano. E poi c'è scritto Francesco che manda un messaggio a Roberto Baggio e dice: forse dopo tutti questi anni è arrivato il momento di perdonarti davvero per quel rigore di Pasadena. Quell'immagine del pallone che sale sopra la traversa è rimasta impressa nella memoria dei migliori italiani, ma non può cancellare tutto quello che hai fatto prima, perché senza i tuoi gol non saremmo arrivati in finale.
0: Infatti c'è Cesare Cremonini che in una canzone dice: ah, da quando Baggio non gioca più e il resto è storia.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché il venerdì arriva il momento di andare al cinema, perché ci sono tantissime pellicole e produzioni statunitense ma anche italiane che parlano in lungo e largo del nostro paese. E oggi, assieme a Stefano, vogliamo parlarvi di un film. Chi è di voi che ha visto Il talento di Mr. Ripley? Fateci sapere cosa ne pensate anche della presenza dell'Italia in questo film, perché è proprio di questo classico da blockbuster che parleremo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
6: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
7: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
8: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.

0: rossi e del nostro venerdì insieme, cari amici, quando si va al cinema oppure si va anche a scuola o sul piccolo schermo, perché parliamo di un film che quasi tutti i ragazzi adolescenti tra i primi anni 2000 ma anche oggi hanno visto. 1, 10, 100 passi, giusto Gabri?
1: È giusto, è quel film che poi segna anche le prime riflessioni di quando uno ha 12 anni, 13 anni, no? Tu passi da un momento meramente giocoso,
0: esatto,
1: a
0: di totale spensieratezza.
1: Totale spensieratezza a capire che poi c'è qualcosa di più profondo. È un film che vuole insegnare, che vuole trasmettere dei temi importanti sul piano sociale. È infatti un film che parla di lotta alla mafia, di coraggio civile, libertà di espressione, rifiuto dell'omertà, ma anche mette in evidenza il conflitto tra legami familiari ideali, perché Peppino Impastato era figlio di un, diciamo, possiamo dire mafioso, comunque di un soggetto che era legato a quella che era la cosca di Cinisi legata a Gaetano Badalamenti. E però si è voluto ribellare a questo padre, si è voluto ribellare a quel sistema di potere, e questo è un tema anche un po' serio, no? Fra, quindi ci facciamo anche più riflessivi.
0: Beh, questo è ovvio.
1: Mettendo in campo tutto quello che poteva dare in termini di esempio, in termini anche di messaggio che andava lanciando, perché con lui veniva veicolata, il messaggio veniva veicolato tramite radio out, quindi un qualcosa anche che ci riguarda, la radio, sì, come strumento.
0: E poi quello che ha fatto, non solo come anche il film, però è rimasto dalle generazioni su cui ha avuto il pugno, chiamiamolo così, tra virgolette, immediatamente, poi anche successivamente dopo. È stata una figura importante per l'antimafia, è stata una figura importante anche per la sua città.
1: Assolutamente per la sua città, perché poi purtroppo fu assassinato, quindi rimane questo gesto estremo di sacrificio a difesa della legalità di Peppino Impastato, che oggi ricordiamo.
0: E poi appunto ne hanno fatto un film che vi consigliamo di vedere. 1, 10, 100 passi sulla storia di Peppino Impastato.
2: Radio Calima. Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte todo el día.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: è morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato a Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Voltiamo pagina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025. E con questo è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: gioventù, che riguarda anche una situazione abbastanza delicata. Parliamo di mafia. I 100 passi, protagonista di questa storia, Peppino Impastato. Do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi. Io però volevo fare una piccola parentesi anche su un altro film che io ho visto sempre non alle medie ma al liceo: La mafia uccide solo d'estate, di Piff. Anche questo molto bello. Io vi consiglio vivamente di far vedere questo film ai vostri figli, eventualmente ai ragazzi più giovani, perché racconta comunque di temi abbastanza delicati. Ci sono i più grandi omicidi, le stragi appunto di Palermo, raccontate però con un occhio e con una lente molto particolare, che poi è quella di Piff.
1: Assolutamente, molto critica quella lente di Piff. Ci scrivono Giovanni e Andrea. Giovanni ci dice: Peppino sosteneva che per combattere la mafia fosse necessario innanzitutto riconoscerla e parlarne apertamente, rompendo il silenzio e l'indifferenza. E questo è il cuore del film, la forza di una singola persona che decide di non voltarsi all'altra parte e di far propri gli interessi di una comunità intera.
0: Tu prima hai usato una parola, e quello che fanno anche queste pellicole è quello di combattere l'omertà, perché purtroppo, per quanto oggi sì, la mafia sia molto meno furente, utilizziamo questo termine, rispetto al passato, però tra i giovani l'atteggiamento mafioso, tra alcuni giovani, non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, però è un qualcosa che perpetua purtroppo.
1: Bisogna continuare a combattere, a stigmatizzare quell'atteggiamento mafioso. E poi Andrea, è un film che consiglio a chiunque voglia capire meglio la storia dell'antimafia in Italia e il valore dell'impegno civile.

0: L'estate italiana secondo me si può declinare nei seguenti termini: sole, mare, montagna, caldo, ma soprattutto io ci aggiungerei anche gelato. Tra pochissimo è della storia del gelato che vi parliamo, perché ormai pare che ci stiano superando anche in Francia, Germania, però il gelato italiano ha qualcosa che gli altri non hanno. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495. 47.
3: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Casa Oliva Darghineghin vi presenta.

0: profumo del weekend, del fine settimana di verdi, bianchi e rossi, ma oggi è di un altro profumo che vogliamo parlarvi, perché si va in Sicilia assieme al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E si siede a tavola per un piatto in particolar modo. Pane cunzato, giusto?
1: Sì, Fra.
0: È lui il protagonista di oggi.
1: È l'assoluto protagonista dell'estate siciliana, mi viene da dire. È quel piatto che non può mai mancare e che non manca nelle tavole dei siciliani e che speriamo anche venga esportato presto in tutta Italia.
0: Perché significa cunzato?
1: Cunzato condito.
0: Ok.
1: Condito in particolare con pomodori freschi, olio, origano, acciughe, caciocavallo e pecorino, ma anche questo, come abbiamo detto l'altra volta, si può fare un po' a discrezione familiare. C'è chi ci mette ad esempio anche a posto delle acciughe il wurstel, insomma si può miscelare, però quello tipico è quello che ho appena detto, insomma.
0: Non è una sorta di bruschetta oppure panzanella napoletana?
1: No,
0: però bagnando
1: quella,
0: il pane,
1: quella peculiarità, va bagnato nell'olio, però vanno aggiunti tutti questi ingredienti e il pane deve essere rigidamente tostato, deve essere
0: tostato,
1: bello
0: contrario,
1: croccante e friabile. Proprio tu devi sentire quell'odore di pane, ti deve portare quell'appetito, quella voglia, e ti piace da mangiare soprattutto al mare. Cioè noi andiamo a fare le serate col pane cunzato, tu chiami l'amico, ma ci andiamo a mangiare sto pane cunzato, lui viene apposta perché sente quel nome che gli dice già tanto, gli dice tutto, e si va quindi riva al mare ma anche in montagna a fare un campeggio.
0: E lascia leggeri come pietanza?
1: Mediamente leggeri, per la Sicilia leggeri c'è di peggio.

0: domenica.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Grazie per i messaggi, per essere una parte così importante del nostro programma, grazie anche a Gabriele, e vi ricordo che ci sentiamo domani, nel sabato sì, perché ci siamo anche durante il weekend, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
2: Verdi,

0: Connells con 74-75 è un qualche cosa che suona un po' come 6-7, no? Come... Tanto per linguare, per fare un linguaggio giovane, no? Visto che noi, almeno io che giovane non sono più. Vedi, io invece ho detto che tu sei giovane. Apprezzi?
1: Sì, molto carina. Tra l'altro, a proposito di 6-7, leggevo un meme proprio l'altro giorno che diceva che questa generazione qua che adesso canta 6-7, quando saranno grandi capiranno cosa vuol dire, che ti devi alzare alle 6 del mattino e lavorare fino alle 7 di sera.
0: Esatto.
1: Buongiorno.
0: Oggi è venerdì 17. Tocchiamo un po'. Io posso, sai che io posso toccare ferro.
1: Questa
0: è una
1: legno.
0: È una grossa fortuna che posso avere. Sì. Hai visto? Anch'io sono
2: gialla.
0: Guarda che bella la maglietta. Faccio vedere chi guarda la televisione.
1: Va bene.
0: Allora, come state? Tutto bene oggi in questo venerdì 17? Tante cose ovviamente da fare. Naturalmente si farà il bar sport alle 11:35, mm-hmm. sperando che il nostro Valerio si sia ripreso. Poi naturalmente alle 12:05 ci abbiamo arrivano e portano scompiglio qui nello studio di Radio Calima ovviamente i nostri amici di Toda Canarias. E poi attenzione alle 12:35, come ogni venerdì, del resto l'agenda del fin di settimana, che credo che anche questa settimana
1: in quello
0: sia,
1: che sarà venerdì. Credo che questo è il fin di settimana più pieno di tutta l'estate.
0: Ma lo sai,
1: coincide...
0: che poi ne parleremo dopo. Pare che vogliano rimandare la partita del mondiale perché c'è un incendio in Canada e sta riversando fumi e ceneri su New York, dove praticamente non si vede nulla. Quindi se non cambia la situazione entro domenica non potranno giocare la partita.
1: Oh,
0: sembra una cosa,
1: io non l'avevo vista, non
0: bisogna
1: l'avevo
0: capirla
1: vista.
0: Questa cosa, perché vabbè, comunque 11:09, Calima de Magnana, Roberto, Barbara, e più chi ne ha più ne metta, si parte.

0: Domenico Paranoia, Samurai J, Vito Salamanca su Radio Calima, e noi subito sforniamo la prima notizia di oggi.
1: Eh sì, approfondiamo un attimo quella di cui stavi parlando, insomma, di questa storia qua degli incendi, perché pare che appunto ci siano ancora attivi e fuori controllo almeno un centinaio di incendi boschivi in Ontario, che poi voglio dire l'Ontario, il Canada, insomma, sono regioni di boschi, dovrebbero essere preparati per questo genere.
0: E vabbè, sai che ultimamente quando arrivano i cataclismi climatici non è che arrivano così, arriva delle bombe
1: a cataclismi proprio. Cioè sta andando a fuoco praticamente mezzo Ontario sostanzialmente, quindi già questa è la prima notizia. E sostanzialmente quello che succede cos'è? Che il Met Stadium di New York non è coperto, e quindi sia i giocatori sia le 82.000 persone aspettate in città per la finale dei mondiali dovrebbero appunto sottostare a questa coltre di fumo, che insomma sarebbe come equivale come a fumare 10 sigarette più o meno alla volta.
0: Immagini la finale tutti quanti con la mascherina.
1: Ma le stanno già distribuendo a Mercadona, cioè.
0: Detto Mercadona New York sarebbe il massimo.
1: A New York, sia nelle biblioteche che nei supermercati che nei centri di salute, insomma da tutte le parti stanno già iniziando a distribuire le mascherine, quelle proprio serie, quelle K, non mi ricordo come si chiamano, insomma quelle proprio blindate serie, insomma, perché è sconsigliato uscire nelle ore più calde, è sconsigliato uscire in generale, insomma c'è una sorta di coprifuoco a New York. Al momento la partita resta ancora confermata perché sono attese per il fine settimana piogge che dovrebbero insomma in qualche maniera pulire l'acqua. La nazionale spagnola che si sta allenando in New Jersey ha dovuto riadattare alle condizioni climatiche il proprio allenamento, mentre gli argentini si stanno allenando ad Atlanta, e lì insomma il fumo non è ancora arrivato. E tra l'altro appunto notizie di poco fa, insomma, che anche Pedro Sanchez, anche presidente di Spagna, insomma sarà presente allo stadio di New York.
0: Ci mancherebbe, no? Lei deve fare il tifo anche lui per la Spagna.
1: Beh, ci sarà anche il re, suppongo,
0: ci saranno
1: un po' tutti,
0: tutta la compagnia cantante, come dici.
1: Esatto,
0: va bene, tra poco torniamo, c'è la grande musica di Radio Calima.
2: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineguín.
3: Los Alpicones.
2: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar, il vostro bar da oltre 70 anni.
4: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
5: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
7: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
8: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
9: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Rebecca con Est Amor non se tocca. 12, sono le 11:22. Non so perché io in questi giorni, anche se l'orario qui abbiamo tre orologi e sono tutti e due, tutti e tre sul, sull'orario canario, io sono con la testa avanti all'orario peninsulare, non so per quale motivo. Me lo devo spiegare. Ci sei, Barbie? Eccoti.
1: Sì, io ci sono.
0: Allora, vediamo un po' di andare avanti, anche perché dopo c'è il nostro amico, con il nuovo singolo.
1: Sì. Partiamo con una notiziola interessante, insomma, perché forse non tutti sanno che la vendemmia qua alle Canarie comincia molto molto prima rispetto al resto della della penisola, o comunque dell'Europa peninsulare. Perché? Perché ovviamente per le temperature abbastanza elevate, quindi anche il tipo di uva che viene appunto vendemmiata, il tipo di vini che poi si creano, insomma, hanno questa particolarità di essere molto molto dolci, proprio perché raccolti in questo periodo dell'anno. Infatti la vendemmia è già cominciata, pensate, adesso in questi giorni, soprattutto a Gran Canaria, andrà avanti fino a ottobre. Tra l'altro sarà una vendemmia particolarmente ricca grazie alle piogge che ci sono state, insomma, quest'inverno, che hanno creato delle uve che sembrano molto molto interessanti e molto saborose. Quindi sappiamo molto bene quanto il vino qui alle Canarie, proprio per le sue particolarità di terra vulcanica, sia assolutamente pregiato, insomma.
0: Ecco perché hai già il naso rosso questa mattina, vedo.
1: Sì, come no, guarda, va bene tutto, però da un po' che te passa. E quindi, insomma, l'anno scorso è stata appunto una pessima cosecia, una pessima raccolta, perché appunto ci sono stati dei fenomeni, delle ondate di calore molto elevate. Non che adesso si muoia dal fresco, perché non so dalle tue parti, ma qua si schiatta.
0: Fa calda, sì, molto schiattoso anche qua, assolutamente.
1: Molto schiattoso, sì, le notti, mi ricordo le mie notti milanesi, guarda, in questi giorni, non so perché. Solo che anche qua, che Fuerteventura di solito la sera ti regala dei momenti di pace, ieri sera fino a tardi, almeno fino alle 2, cioè appiccicoso, proprio l'appiccicoso, sembrava di stare in Thailandia, non alle Canarie. E quindi comunque, insomma, si aspettano, insomma, una vendemmia tra i 300.000 e i 400.000 chili, raccolta tra i 250 viticoltori associati.
0: Quindi possiamo stare tranquilli, sì, che per questa stagione
1: vino ce n'è.
0: Vino a volontà qui alle Canarie. E adesso c'è Teddy Swims con Break Up in Reverse, il nuovo singolo di Teddy Swims.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre usava il calciometro. Sulla zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone. Ed è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. Nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese, e nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania prima della carriera da allenatore. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Jovanotti ovviamente. Era il 1995. Wow, 31 anni fa. È certo che anche il nostro Giova cominciano.
1: 60 anni ha fatto lo zio, eh.
0: Hai capito? 60 anni. Alla fine è poco più giovane di me. Mi ci devo sempre mettere in mezzo io, ovviamente. Che volete farci? Siamo pronti? Andiamo in via diretta anche sul nostro ovviamente profilo Facebook, perché siamo arrivati al Bar Sport con il nostro Valerio Capasso. Buongiorno Valerio.
2: Buongiorno.
0: Allora, ieri non ci siamo sentiti, almeno al mattino, perché so invece che nel pomeriggio hai chiacchierato con il buon Michelangelo, e ci siamo persi un po' di commenti per quanto riguarda ovviamente la grande vittoria, no, della Spagna, ma più che altro anche per quello che poi è successo per quanto riguarda la partita dell'Argentina-Inghilterra, e quindi adesso siamo alla finale Argentina-Spagna. Insomma, ma è veramente stata anche questa una partita interessante, quella di due giorni fa. Ma hai sentito di questa mattina, lo dicevamo anche noi, che ci sono rischi, se non cambia qualche cosa, che potrebbe saltare la finale, perché New York è sotto una coltre di fumo e di fuliggine dovuta agli incendi in Canada, e praticamente la gente sta girando con le mascherine, non sanno più cosa fare e hanno paura che debba saltare la finale. Sicuramente non succederà, però insomma c'è questo rischio da questo punto di vista. Allora, intanto vediamo un po' la situazione della partita, che insomma ha cambiato in qualche modo, o ha, diciamo, confermato che saremo, per quanto riguarda la Spagna ovviamente, davanti all'Argentina in questa finale. Com'è andata questa partita secondo te?
2: No, sì, alla fine, come detto anche ieri nel programma del pomeriggio, alla fine è l'Argentina e l'Inghilterra sono state due squadre finora che si sono, diciamo, hanno molto sofferto il loro cammino, quindi è stata una partita prevedibile, cioè non hanno creato molto nei primi minuti, e poi intorno all'oretta di gioco è arrivato il vantaggio dell'Inghilterra, e che in realtà sembrava, in questo caso per l'Argentina, sembrava dover finire così. Sembrava dover finire il sogno, anche perché comunque l'Argentina è finora ha affrontato avversari molto più deboli rispetto all'Inghilterra, quindi molti pensavano: ecco qua, adesso è finito ufficialmente il sogno, non ci sarà la remontata. Invece no, perché la palla è passata altre due volte tra i piedi del 10, quindi quando succedono queste cose,
0: ecco,
2: sappiamo già come va a finire. 2-1, un gol bellissimo di Enzo Fernandez, un gol di testa di Lautaro, entrambi su assist di Messi, quindi diciamo anche non entrando nel marcatore, nel tabellino, Messi è sempre presente, un po' onnipresente in questa Argentina. Quindi non lo so, secondo me per quanto riguarda la Spagna era un po' più facile una finale contro l'Inghilterra, vedendo anche come l'Argentina, che se decide di rimontarti negli ultimi 10 minuti, lo fa.
0: Lo può fare, certo. Quindi insomma ci si aspetta una finale al fulmicotone, nel vero senso della parola, perché stiamo parlando di due squadre veramente forti, e quindi l'hanno dimostrato, e quindi sarà veramente una lotta all'ultimo coltello, credo, all'ultimo pallone in questo caso, no?
1: Lasciamo stare i coltelli, almeno campo.
0: Ecco, almeno in campo, era un modo di dire, ma non è proprio sì, adatto forse dal punto di vista calcistico, no?
2: No, sì, alla fine sono anche forse sono i due estremi, no, del calcio che abbiamo visto finora, sono un po' una l'antitesi dell'altra, perché la Spagna cioè secondo me saranno due nazionali che dovranno analizzare bene l'avversario prima della finale, che è una cosa ovvia, però devono proprio analizzarlo bene nei minimi dettagli, perché da un lato abbiamo la Spagna, che è una squadra che tende ad avere il controllo del gioco almeno 85 minuti a partita, anche se non convince ha comunque la palla tra i piedi, ed è pericolosa perché comunque c'ha grandi giocatori in mezzo al campo e connettono tutti bene tra loro, c'è forte sinergia, quindi vuoi o non vuoi sono sempre pericolosi. E dall'altro lato invece abbiamo una squadra che pur non avendo il controllo della partita per 80 minuti, gli ultimi 10-15 minuti riesce a ribaltare il tutto, quindi riesce a essere pericolosa, ecco. Quindi non lo so, poi
0: non
2: ecco,
0: bisogna, l'Argentina non bisogna farla arrabbiare, perché se poi si arrabbia negli ultimi 5 minuti
1: può poi fare a un certo punto arriva il vecchio zio, ci pensa lui, datemi il pallone che sistemo le cose con il buon Messi, che insomma, voglio dire, poi è bellissima questa cosa qui, insomma, volevo anche un commento con te. Praticamente tre quarti della nazionale spagnola è cresciuta con Messi sostanzialmente, cioè a parte appunto la famosa foto con la miglia malla di quando aveva 5 mesi, una sorta di battesimo, no, in posizione delle mani, ma poi tutti i ragazzi, cioè vedevo delle foto online dove praticamente mezza nazionale della Spagna ha foto di se stessa da ragazzini insieme al proprio idolo, cioè Messi. Insomma, sicuramente il fatto che Messi abbia giocato anche tanti anni, cioè tutta la sua vita in Spagna, in qualche maniera lo aiuta ancora di più a conoscere, diciamo così, l'avversario, ecco, quindi a sapere punti deboli, pregi, difetti, eccetera. Chi meglio di lui, voglio dire, una vita intera se l'è cresciuti lui quei ragazzi.
2: Sì, no, diciamo che può sembrare strano quello che dico, però secondo me a Messi Messi non ha bisogno di conoscere l'avversario per puntare i punti deboli. Cioè è una cosa che gli nasce spontanea, lui ha la palla tra i piedi e tu sai già che l'unico modo per fermarlo è tirargli un pestone. Però ecco, diciamo che anche queste foto sono, sai, rendono tutto un po' strano, anche perché anche per quanto riguarda la Minya Mal, alla fine siamo davanti forse alla reincarnazione, tra molte virgolette, di quello che è Messi per il Barcellona. Quindi finalmente un numero 10 che convince, che è il migliore al mondo, che sa che ti può rompere la partita, il fenomeno generazionale. Quindi anzi, oserei dire che all'età di la Minya Mal Messi non era così fenomeno. Siamo davanti anche ad un giocatore che potenzialmente potrebbe anche superarlo, però ecco, diciamo che alla fine le foto sembrano anche pura coincidenza, però in realtà hanno una spiegazione, perché il Barcellona comunque ha una cantera, che c'è un settore giovanile che è il migliore al mondo, e per rendere i giocatori partecipi proprio ai valori del club, di solito fin da piccoli li fanno stare in contatto con i giocatori del club, con la dirigenza. Quindi già da piccolini i giocatori si sentono parte del club, perché magari una volta a settimana vanno a fare l'allenamento anche a 8 anni con Messi.
0: Insomma, se li crescono bene da questo punto.
2: Sì.
0: Ma fanno così anche in Italia, non mi sembra, visto i risultati. Insomma,
2: in Italia è già tanto se abbiamo il settore giovanile, ahimè. Però cioè, ecco, diciamo, c'è anche da dire che in Italia, se esce un ragazzino forte di 17 anni, si fa almeno 4 anni di Serie C e più di Serie B per essere forte. Poi arriva a 23 anni che non è pronto per la Serie A, e giustamente diciamo non abbiamo i talenti, però secondo me è questione di tempistica.
0: Senti Valerio, martedì avevi, mentre commentavamo la partita della Spagna, avevi detto che anche non si sapeva ancora della vittoria ovviamente dell'Argentina, quindi avevi detto che se l'avversario fosse stato l'Argentina e eventualmente dovesse succedere che l'Argentina vince, tocchiamo qualsiasi cosa possibile in questo momento, avevi detto che comunque gli spagnoli da un certo punto di vista l'avrebbero comunque accettato. E invece c'è subito un ascoltatore che aveva scritto, Damiano, che salutiamo, che non si dica cose non vere, se perdono gli spagnoli non saranno mai contenti e convinti da questo punto di vista.
2: No, diciamo, io parlo ovviamente l'emozione per quanto riguarda le emozioni, il lato emotivo, perdere una finale del mondiale ti distrugge pure per un mese,
0: certo,
2: perché alla fine è la cosa più importante che ha lo sport, quindi ovviamente fa male. Però se dovessi pensare al cammino che ha fatto la Spagna puramente dal punto di vista sportivo, per me non c'è, anche in caso di sconfitta non c'è niente da recriminare. Poi è chiaro, dipende anche da come perdi, perché se vinci, cioè se stai vincendo 2-0 e al 90esimo, al 93esimo ti rimontano il 2-2, al 98esimo ti fanno il 3-2, hai avuto la beffa, fa molto male. Però ecco, diciamo, dal punto di vista emotivo, anche per l'Argentina, che comunque è una rivale storica della Spagna, c'è molta rivalità tra spagnoli e argentini, ovviamente perdere farà male, ci mancherebbe. Però io parlo dal punto di vista sportivo, io sento che se la Spagna dovesse perdere non ci sarebbe nulla da recriminare, perché è stata una nazionale finora perfetta e impeccabile, ed è stata anche la nazionale che ha avuto il percorso più difficile, perché comunque abbiamo detto ha avuto ai gironi l'outsider del torneo, l'Uruguay che è sempre difficile, l'Arabia che si era dimostrata un'ottima difesa, già i sedicesimi l'Austria, uh-huh, e poi dagli ottavi in poi Portogallo, Belgio, Francia, adesso l'Argentina. Quindi è stato letteralmente un far crollare una grande sempre di più, cioè ogni partita si alzava l'asticella ma in maniera esponenziale. Quindi il percorso della Spagna a prescindere è un percorso di una vincitrice, poi se i risultati e l'albo d'oro del mondiale ce lo diranno, bene,
0: ma noi siamo però sicuri, dai, dico, noi tifiamo Spagna in questo momento, non possiamo non farlo anche noi italiani che viviamo qui alle Canarie, quindi Spagna, quindi vedrai che domenica, se l'incendio del Canada ci darà la possibilità di fare la partita domenica, altrimenti si farà in un altro giorno, ma comunque dai, su, ce la dovremmo fare, ce lo auguriamo veramente, no, sì, senza portare sfiga, perché a questo punto lo possiamo anche dire, tifiamo, punto e basta, almeno qui a Radio Calima. Senti, Valerio, intanto ti ringraziamo ovviamente per il Bar Sport di oggi, nel pomeriggio ti farai un po' di chiacchiere anche con il nostro Michelangelo, poi noi ci ritroveremo, essendo oggi venerdì, lunedì, per commentare quello che sarà successo.
2: L'esito già scritto
0: e sarà interessante poi spulciare un po' tutte le cose che speriamo siano andate veramente bene di questa partita della finale che tutti quanti stiamo aspettando. Grazie Valerio e buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao ciao. Radio Calima.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
5: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
6: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
7: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
8: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
9: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamon pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés. Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

Madonna, Danzetteria, che già stiamo ascoltando da un po' di giorni, però ancora non è uscito il video, lo stiamo aspettando un po' tutti perché sembrerebbe sia un video su cui lei sta puntando tantissimo e quindi ancora non è pronto, ancora, come dire, ci sta assolutamente lavorando. Cara Barbie, velocemente, perché già qui c'è il ciclone, ciclone selvaggia Luca, Luca selvaggia che gira per gli studi, quindi tra poco ovviamente avremo l'appuntamento del venerdì con Toda Canarias, quindi c'è anche da ascoltare poi Valeria Rossi con Tre Parole, anzi io direi, visto che per non andare troppo tardi, ascoltiamo anche perché è una cosa carina, perché è uscito ovviamente un remix di Tre Parole, ve la ricordate, di Valeria Rossi, sì, no? Che praticamente l'ha fatta in tantissime lingue, oltretutto anche in versione spagnola, e quindi ecco, io direi che potremmo provare ad ascoltarla prima di dare la linea alla redazione e poi insomma fare un po' di cacciara con i nostri amici di Toda

0: Buongiorno da Marcello Salis. È iniziata ufficialmente nelle Isole Canarie la vendemmia delle uve di Gran Canaria. Un raccolto storico che si prolungherà fino al mese di ottobre e che, grazie alle abbondanti piogge invernali, promette di raddoppiare la produzione dello scorso anno. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha emesso un avviso per temperature che raggiungeranno i 34 gradi in diverse zone dell'arcipelago, specialmente a Tenerife e nelle zone interne meridionali, accompagnate da una leggera presenza di polvere sahariana in sospensione. L'isola di Lanzarote si veste a festa per le celebrazioni della Madonna del Carmen, che riempiono di musica e sfilate tradizionali la città di Arrecife e le località costiere di Playa Blanca e della vicina isola di La Graziosa. Una spettacolare manifestazione di devozione marina ha unito centinaia di fedeli nelle acque del sud della Perla Atlantica, con le tradizionali processioni in barca che hanno collegato Arghineguín e la Playa de Mogán. Sul fronte politico, grande partecipazione alla Spalmas per la presentazione ufficiale della candidatura di Poli Suarez alla presenza dei vertici del Partito Popolare. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: prodotto dal grande Nile Rodgers nel 1983, sto parlando di Let's Dance, grande David Bowie su Radio Kalima. Allora, cara la mia Barbara, tu ci sei, io qui davanti a me ho il ciclone pronto, quindi...
1: Via, schiaccia il bottone.
0: Allora, intanto schiacciamo il primo bottone per andare fuori dalla musica, secondo bottone per andare in diretta sulle reti sociali e attenzione, attenzione, davanti a me c'è Selvaggia, buongiorno Selvaggia,
2: buongiorno,
1: ciao ciao ciao ciao,
0: e naturalmente anche Luca, ciao Luca,
3: muy buenos días a todos.
0: Oggi ovviamente essendo venerdì, appuntamento ricco con anche gli amici di Toda Canarias. Allora, abbiamo tanti argomenti di cui parlare oggi, intanto facciamo subito un cenno su quello che sarà venerdì prossimo, l'appuntamento del 24 con Italia Business Canarias, che siamo già al completo da quello che ho capito.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sold out. Quindi mi raccomando, tutti gli imprenditori che hanno voglia anche di iscriversi, comunque visto che questa serata sarà al completo, possono andare sul sito o sulle reti social e noi ci troviamo il 24 luglio alle 19 alla Finca Panorama, mm-hmm, che si trova a Ghia dei Sola, zona Santiago, sai, quella bella, sì, zona dall'altra parte. Voi venite, no?
0: Assolutamente sì, noi siamo già lì, quindi io so già che finiremo a mangiarci un sushetto, chissà.
1: Esatto, volevo giusto chiedertelo se il giovedì, no, ci vediamo e mangiamo il solito sushetto.
3: Ma com'è che si finisce sempre a parlare di mangiare qua?
0: Lo so, no, sai cosa stavo dicendo?
1: Hai sentito Barbara?
0: Ti minaccio che se non mi porti a mangiare il sushi, io arrivo con l'acetone e ti cancello le unghie.
3: Ottimo!
1: No, queste no.
0: Hai delle unghie pazzesche,
1: che queste sono bellissime,
0: sono una cosa, guarda che cosa è, Barbara, belle. Che ne dici?
4: Sì, ma guarda, anche il mio comunque non so niente,
0: ecco,
4: male,
0: io ho delle unghie, non sono mangiate ma sono
3: quella. Buongiorno anche a Barbara, comunque, ciao,
4: buongiorno ragazzuoli.
3: Com'è che si finisce sempre a parlare di mangiare qua? Non ho capito.
4: Siamo italiani,
0: siamo italiani,
4: mezzogiorno,
0: tu lo sai che gli italiani devono parlare di mangiare a tutte le ore. A proposito di italiani, molto scalpore ha fatto un vostro video degli ultimi giorni che mi piacerebbe approfondire anche qui in trasmissione.
1: Ma Babi l'ha visto?
4: Sì, certo che l'ho visto, non mi perdo nessun, non mi perdo nessun click.
1: Oh. No, soprattutto questo, no? Adesso l'argomento è bello tosto.
0: E poi sentiremo anche il parere di Barbara da questo punto.
3: Anzitutto mi sento di dire che intanto benvenuti a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano tutti i venerdì e che si stanno accostumbrando, si stanno abituando ad ascoltare questo bel programma di questo intervento, e il nostro video di cui parli è un video dove abbiamo trattato un argomento difficile, di italiani che divulgano un messaggio abbastanza, diciamo, non diciamo fasullo, perché non è fasullo, in parte, in minima parte può anche darsi che sia vero, il messaggio che gli canari odiano gli italiani.
0: Che sembrano paroloni, in realtà bisogna analizzarli molto bene, perché come dicevi tu, potrebbe esserci una verità da un lato, ma è veramente una verità molto piccola rispetto poi quella che è la realtà dei fatti. Cosa è successo dopo questo video? C'è stato un bombardamento di commenti, immagino di ogni genere, no?
3: Sì, è vero. Che commenti, ti ricordi qualche commento in particolare?
1: Diciamo, se vuoi li prendo, però comunque a prescindere la maggior parte a tutti iscritti, cioè si dividevano a metà, metà che ci davano ragione, gli altri
0: assolutamente no,
1: soprattutto per il fattore che secondo gli italiani stessi, e questo è veramente brutto dal mio punto di vista, buttavano fango sugli italiani, cioè quando diciamo che gli italiani non devono andare dagli italiani è verità, perché io sono stato fregato solo dagli italiani. È brutto,
0: Sì. è brutto perché poi alla fine ci sono proprio gli italiani che non solo vengono spesso a dire che i canari non ci vogliono bene, ci odiano, eccetera eccetera, ma poi sono i primi che sparlano anche loro degli italiani.
1: Esatto.
0: E questa è una cosa che non va bene, perché poi fare di tutto un'erba un fascio è assolutamente scorretto, perché noi che viviamo qui e lavoriamo qui e quindi in qualche modo abbiamo un contatto diretto con tante persone, sappiamo molto bene dove ci siano dei limiti degli italiani che noi conosciamo bene, che a volte anche scherzosamente, no, combattiamo, ma nello stesso tempo io almeno personalmente, e parlo per me stesso, per la la mia famiglia, per la nostra attività, no? Noi abbiamo soltanto avuto cose positive da parte dei canari, quindi io non riesco assolutamente a dire questa cosa. Poi posso capire che ci siano persone che hanno avuto delle brutte esperienze, ma questo credo che sia parte di un gioco che non c'entra nulla con essere italiani o non essere italiani, perché da un certo punto di vista, già, secondo me, se qualcuno fa qualcosa di male, italiano o non, poi è giusto che venga in qualche modo preso di mira, ma non è una questione, secondo me, che riguarda solo l'italiano.
1: No, e poi ripeto, cioè, come ho sempre detto, se sei così lo sei non solo qua, ovunque, cioè, nel senso, da un certo punto di vista è brutto vedere l'italiano che dice ma l'italiano all'estero. No, l'italiano è italiano a prescindere. Poi è chiaro che purtroppo ci siano alcuni elementi, non diciamo di no, perché sarebbe stupido dire che siamo tutti
3: bravissimi. Ma come per qualsiasi stupendi nazionalità, mi sento di dire. E poi io voglio spezzare sempre la lancia in favore degli italiani, perché qui molti degli italiani che sono arrivati per ultimi non sanno assolutamente nulla della storia italiana con le Canarie.
0: Certo.
3: E la storia italiana con le Canarie inizia centinaia di anni fa, nel 1400, quando Lanzarotto scoprì Lanzarote, quando tante cose, Cristoforo Colombo, i genovesi.
0: Non lo dire ai Canari che Cristoforo Colombo è italiano. Perché...
3: No, non si dice, però, non lo sa, però non è una gara, non voglio che diventi una gara a sapere chi è più bravo o chi no, però è importante sapere che gli italiani con i Canari sono mischiati da centinaia di anni. Certo. E soprattutto per la parte buona, perché i commercianti genovesi venivano qui e portavano un sacco di prodotti che giustamente i Canari non potevano avere se non venivano importati, e che da lì addirittura ci sono famiglie insediate italiane qui ai Canari, hanno tramandato cognomi in tutto il nord di Tenerife e non solo, no?
0: Poi oltretutto ricordiamoci che c'è differenza anche da isola a isola, no? Per esempio Tenerife ha una tradizione di popolazione italiana molto più lunga, longeva, rispetto per esempio ad altre isole. Gran Canaria, diciamo che si è arricchita di un grosso numero di italiani soltanto negli ultimi 5-6 anni, diciamo, mentre Tenerife ha già addirittura delle generazioni di italiani che vivono nell'isola.
1: Sì, sì, sì, da molto più, cioè 30 anni, 40 anni, 50 anni, e addirittura ci sono degli italiani che noi conosciamo che hanno sposato e hanno famiglie con canari. Cioè, nel senso, adesso ci siamo ormai mischiati con questa cultura già da tempo, quindi è davvero un peccato sentirlo. Io sono dell'idea comunque che alla fine della fiera, quando vai in un posto così bello come le Isole Canarie, qualunque sia, il sole, il mare ti dà già la prospettiva di essere felice.
3: Io voglio sentire Barbara cosa, esatto, dice sull'isola di Forteventura, perché so che Forteventura, rispetto alle altre isole, è un po' preoccupata, o perlomeno, diciamo, los majoreros sono un po' preoccupati, per, soprattutto nella zona di Corralejo e quant'altro, per la loro cultura, la loro tradizione, che venga un po' perduta, è vero?
4: Ecco, allora io vorrei due punti. Prima rispondere, insomma, per quanto riguarda la situazione in generale. Io penso che, per fare una metafora, diciamo, l'odore di marcio quando viene dal tuo frigorifero lo senti più forte.
0: Perché bellissimo paragone.
1: Sì, infatti, sempre parlando del sushi,
3: sempre,
1: no?
3: Di mangiare, sempre di mangiare
1: solo
3: si va
1: lì
3: a
1: siamo. Bene.
4: Secondo me è questo, perché noi ovviamente da italiani ci abbiamo l'occhio più sgamato sugli italiani, no? Non sappiamo poi le beghe delle altre comunità, le relazioni tra le altre comunità e la popolazione locale. Sicuramente siamo delle terre, viviamo in una terra di confine, una terra di grande immigrazione e riemigrazione, insomma una terra di passaggio. Io vedo soprattutto Forteventura, forse a differenza delle isole capitoline, è più un posto dove la gente va, viene, sta per un tot di anni e dopodiché se ne va, perché comunque c'è da dire che Forteventura non dà delle grandissime possibilità di edificarsi, no? Poi per carità, c'è gente che è qui e non se ne andrebbe neanche a pagarla, insomma. C'è più che altro gente che viene qui, sta qui un tot di tempo, un pezzo della propria vita, che può essere anche 15 anni, 20 anni, cioè neanche dico 5 giorni, e poi prosegue. Sicuramente per quanto riguarda Corralejo, per quanto riguarda il suolo qua dell'Aggiuntamento della Oliva, gli italiani stanno facendo un po' man bassa per quanto riguarda quello che è il tema dell'ostelleria e per quanto riguarda ristorazione, ostelleria, e poi il discorso legato alle viviende vacazionali, che sicuramente anche in questo stanno stanno prendendo decisamente piede, e questo ovviamente quando prendi piede in parte può dare fastidio, in parte no, anche se il tema forte legato qui è che c'è un substrato estremamente potente di potere, diciamo così, canario, cioè chi mantiene in mano la situazione, chi ha in mano le cose sono comunque i canari, con cui gli italiani si devono gioco forza confrontare, infrontare se vogliono fare il loro commercio e il loro business, quindi chiaramente questo può creare tensioni da un certo punto di vista, sia perché è un tessuto difficilmente malleabile quello di Forteventura, perché ha delle tradizioni molto molto forti, quindi riuscire a mettersi senza dare fastidio è decisamente, decisamente difficile, sia perché comunque l'onda italiana sta arrivando in maniera massiccia e quindi chiaramente quest'onda va a scontrarsi contro questa barriera e c'è il rischio un po' di uno shock culturale.
0: E ecco, parliamo sicuramente di un territorio, quello di Coralecchio in particolare, dove noi che siamo abituati e già spesso diciamo che, non so, a Los Cristianos o a Vecindario, in alcune zone, no, ci sono tantissimi italiani, cioè, a Coralecchio è difficile trovare uno spagnolo.
1: È verissimo. Comunque c'è anche tanta gente che non parla di chi se ne va. Cioè, nel senso, ok, arrivano tantissimi italiani, ma ce ne sono tanti anche che vanno, tanti, perché esatto. Comunque alla fine io lo dico sempre, è l'isola che sceglie, ok? Quindi e non è una questione di chi si trova male con i canali, perché comunque tutti quelli che abbiamo sentito fino ad oggi non si, cioè, amicizie o comunque conoscenti vicino a noi non si sono trovati male. Il fattore è che comunque chi, secondo me, si trova male, chi non si avvicina alla loro cultura, al loro modo di essere, e allora in quel caso è ovunque.
3: E infatti io darei tre regoline di base.
0: Esatto, lo stavo pensando anch'io, ma sicuramente mai letto nel pensiero, e quindi le lascio a te.
3: Grazie, perché effettivamente noi ci teniamo sempre a trasmettere questa cosa, prima di tutto perché abbiamo a che fare con tantissimi canari, abbiamo amici canari, e addirittura quando noi facevamo le dirette live in giro per le isole, ci trovavamo alla porta dei canari, ci invitavano dentro casa loro, ti ricordi?
1: Sì,
3: no?
1: Ricordo.
3: E quindi non è assolutamente vero, e lo confermo ancora, l'argomento è: i canari odiano gli italiani?
4: No.
3: Con fermezza.
0: No.
3: Ci sono alcuni canari che non vogliono vedere nessuno? Sì, come sì. In Italia, come ovunque. Tre regoline, secondo me, da rispettare per gli italiani che vogliono mettere piede qui ai canari: essere sicuri di non essere guardati male da qualsiasi canario, sono queste. Primo, cercare di parlare un pochettino di spagnolo, un pochettino, certo. Non tanto.
0: Sì, integrarsi anche con la lingua è importante, fargli un sentire che non siamo troppo estranei.
3: Esatto, okay. Perché è molto differente, come ha detto Selvaggio in quel video, entrare in un bar e dire hola, buongiorno, mi fa un espresso? Mm-hmm. Oppure entrare e dire hola, buenos días, me puede hacer un café, por favor, siempre,
0: solo?
3: Por favor.
0: Perché sí, aquí, sí, solamente uno.
3: Perché aquí los canarios son muy amables, siempre utilizzano la parola mi niña, por favor, mi corazón,
1: amorcito.
3: Siempre, un amorcito, un por favor già
1: mi
3: cambia
1: cielo,
3: todo.
1: Sì, è vero.
3: Seconda regolina. Le tradizioni e le culture canarie per loro sono più importanti di qualsiasi cosa, di qualsiasi altra cosa, mettono davanti cultura e tradizione.
0: Loro hanno un pride che non è solo quello di Maspalomas, esatto. Ma è proprio un pride personale
3: esatto.
0: Delle Canarie,
3: soprattutto okay. Lo Canariones,
0: esatto.
3: E insieme ma tutti... Los Canariones che lo tiene il fegno, però anche sì, tutti in tutte le isole Canarie, e quindi tipo... rispettare le loro tradizioni, le loro culture, non insultare o non deridere, no? Come dire, ho sentito qualche italiano che dice ma cosa vuoi che sappiano qua, portano ancora le Madonnine sulle spalle.
0: Sì, perché in Italia no, è bene, i paesi in Italia che
4: c'è, fanno, che sono,
0: anzi,
4: più
0: almeno
4: smart qua, qui le Madonnine,
0: esatto,
4: sono, più
1: esatto.
0: Sono più piccoline, più maneggevoli. Io ho visto certe processioni in Italia che si portano i quintali di roba,
3: esatto. Pazzesco. E terza regolina,
4: l'ultima regolina, la quarta te la do io,
3: dai, va bene. La terza regolina che io consiglio vivamente è quello di utilizzare questo bello strumento per due motivi. Il primo, per venire a commentare,
0: vedo che ci sono anch'io.
3: Il primo per venire a commentare sui nostri social su questo argomento che state ascoltando, se volete dire la vostra, così magari settimana prossima lo riprendiamo e leggiamo qualche commento importante che vuole intervenire.
0: Sì.
3: E il secondo è di utilizzare questo strumento anche per acquisire informazioni, non solo per stare sui social.
0: Certo.
3: Leggete, studiate, andate a vedere un po', perché ormai si accede a tutto e potete scoprire che gli italiani vanno d'accordo con i canari da tantissimi.
1: Prima di farti dire la quarta regola, volevo dire, Fuerte Kids saluta tutti. tutti, anche Roberto, Angela e Barbara, dalle ex bancarellaie da Fuerteventura, quindi li salutiamo.
0: Maria in company.
1: E poi leggo questo, fra i tanti: che tristezza, l'isola è stata snaturata, niente di originale, tutto standardizzato. Fino a pochi anni fa non si trovava nessun prodotto alimentare italiano, ora sembra di essere alla COP di Linate. Iva, rispondete voi.
0: Guarda, prima di andare a passare la Barbara un attimo, c'è una nostra radioascoltatrice che ha mandato un messaggio su WhatsApp che direi che ti ascoltiamo molto volentieri, dai.
2: Buongiorno carissime persone, tanto Roberto come Barbara come la signora che sta pure presente parlando,
0: ecco, se,
2: che gli italiani va. Sono mal viste in Italia, in Canaria. Io le posso dire, è vissuto in Italia benissimo, c'è gente bravissima, gentilissima, non posso dire mai male d'Italia, eppure è vissuto momenti brutti, ma quello rimane per me. Italia è Italia, è il paese, non c'è niente a che vedere con la gente. A Puerto del Rosario, Fuerteventura, posso dire che io sono nata in Puerto del Rosario, molto vicino alla chiesa che sta in Puerto del Rosario. E prima a Puerto Rosario non arrivava nessuna, qualcun yate ogni tanto, ma niente del turismo. Oggi le posso dire che Fuerteventura ha cambiato grazie agli italiani, perché gli italiani sanno fare le cose per bene. E per me quello è un grande piacere, sapere che pure voi, tutti quelli italiani che rispettano e vogliono bene alle isole, sono sempre benvenuti nelle Canarie. Io le mando un saluto a tutti voi. Tante volte ascolto cose che non vanno tante volte con la realtà, ma questo è quello che io ho vissuto. Italia è gente bravissima,
0: vedi?
2: È gentilissima. Un abbraccio a tutti, saluto, buona estate e al mare, tutti al mare, un
0: tutti
2: abbraccio.
1: Muchissima grazie.
0: Beh, ci vuole un applauso,
3: sì,
0: a questo punto,
3: verità,
0: alla nostra ascoltatrice, perché giustamente è stata molto molto molto carina.
1: Non sapevo il nome, però muchissima
0: Gloria,
1: grazie.
0: Gloria.
3: Un saluto a Gloria,
0: Un saluto, grazie, perché abbiamo sentito le parole proprio di un canario, no? Di una canaria, quindi capite che
1: bellissimo,
0: poi alla fine è una spiegazione proprio matematica di quello che stiamo dicendo, dove spesso e volentieri sono soltanto cose non reali.
1: Tu cosa risponderesti a questo invece
0: che dice
1: l'isola è stata snaturata, niente di originale, tutto standardizzato, fino a pochi anni fa non si trovava nessun prodotto alimentare italiano, ma sembra di essere alla COP di Linate.
3: Anzitutto se il signor Ivan dice questo è perché vuol dire che si trova qui.
1: Signora Iva.
3: E allora sarà anche ben contenta di ritrovare anche dei prodotti italiani, credo, no?
0: Certo.
3: Se no, se le molestano tanto, che vada nelle tiendas canarias e che si compri lo
1: o il mercato dell'agricoltura.
0: Sì, non c'è problema da questo punto di vista.
4: Io so che quando sono venuta a vivere qua, cioè quando venivano qua i miei genitori, mi portavano di tutto dall'Italia in valigia. Adesso è bellissimo poter trovare invece le cose, anche i nostri prodotti, insieme ai prodotti canari. Volevo chiudere insomma con questa piccola cosa, no? Le Canarie non sono un montarozzo unico, ogni isola è differente, ogni anno ha tantissime anime, tantissime persone. Io faccio soltanto l'esempio, no? del parlare spagnolo, ok, ma anche del parlare un po' canario, del sapere le differenze. Per esempio, faccio l'esempio più banale del mondo, i popcorn a Fuerteventura li chiamano palomitas, a Canaria, in Gran Canaria, li chiamano roscas, e al Tenerife li chiamano cotufas. Queste sono le anime delle Canarie, ce ne sono tante. Anche imparare un po' di canario, un po' di ciaccio, un po' di, anche questo aiuta. Sentiamo un po' queste
3: isole. Tu sabes que a mí me encanta hablar en canario, me encanta muchísimo. Sí, sí, y encima casi coger el acento, ¿no? ¿Sabes? Como decir, "Ay, mi niño, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Todo bien?"
4: Yo tengo un adolescente in casa che quando inizia a parlare in canario mi fa morire da ridere.
3: Sì, è che bello, mi encanta.
4: Direi che si è fatto un po' una certa.
1: Comunque esatto, chiudendo, io chiedo a tutti quelli che vogliono, perché hanno detto argomento molto interessante, vedo che stanno scrivendo, quindi lasciateci nei commenti se la prossima volta vogliamo ancora affrontare questo argomento,
0: tipo di argomento,
1: esatto,
0: approfondirlo anche nelle note positive e magari anche cercando di capire dove possiamo dare dei consigli, perché secondo me servono dei consigli, sì, perché tante persone, tanti italiani che vivono qua, che si avvicinano per la prima volta, magari non sono tanti anni
1: che sono
0: qui,
1: quelli sbagliati,
0: e si avvicinano
1: me.
0: Anche quelli sbagliati, esatto, hanno bisogno di qualche consiglio, perché secondo me a volte si sono fatti un'idea sbagliata di un qualche cosa che è molto meno grosso di quanto si voglia far passare, assolutamente.
1: Ti chiedo da un beso muy grande a Gloria.
3: A Gloria, muchas gracias.
0: Grazie, Gloria. E adesso, cari miei, siamo stati troppo seriosi oggi.
3: Troppo seriosi. Troppo serio.
0: Siamo abituati a fare cacciara, ma abbiamo comunque trattato, mi sembra,
1: un argomento. E quando si tratta un argomento così.
3: Ed effettivamente la cacciara è giusto, è utilizzato un tema giusto, perché mi sento di dire in chiusura questo. C'è una verità silenziosa, che è il rispetto, l'educazione e la serietà non fanno rumore.
0: Assolutamente. Bravo, bravo il nostro Luca. L'applauso, ormai perdiamo troppo tempo. Il violino non c'è. Ecco, dovrei mettere anche i violini, oltre una bella sviolinata.
3: Una bella sviolinata. Dovresti mettere il suono da utilizzare. Molto bene.
0: Bene, grazie Luca.
1: Ciao ragazzi.
0: Grazie
1: Selvaggio. Ciao,
0: noi ci ritroviamo,
1: ciao,
0: come sempre, il prossimo venerdì su Radio Calima al 12:05.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. Radio Calima.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 331208 o vai su todacanarias.it.
6: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
9: Fácil, Giuseppe Cafés.
8: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
9: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
8: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
9: Claro que sí. 639-530250.
8: 639-530250. 0250. Gracias.
9: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
10: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
11: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
12: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
13: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ancora Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
14: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
15: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: L'estate è qui, ma se non stiamo attenti, quando ci sono argomenti come quelli che abbiamo trattato oggi con Luca e Selvaggia, siamo andati veramente lunghi e in ritardo. Quindi adesso diamo subito, Barbie, la linea ovviamente alla redazione di Roma e poi attenzione, sei pronta per l'agenda?
3: Abbiamo assolutamente, non so più dove mettere tutti questi eventi.
2: Via, dai!
4: En Canarias.
5: Es la hora 12:33 minutos.
6: Sono le 12:33 minuti. Radio Kalima.
7: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: è morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato a Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Verbania, prima della carriera da allenatore. In chiusura il Gran Premio del Belgio, 10° round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime 2 sessioni di prove libere, domani alle 12:30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 invece al via la gara. E con questo è tutto, a più tardi.

0: grande Pino Daniele del 1981 con Macheo, ma che abbiamo? Cosa abbiamo noi? Tante cose da raccontare per il nostro fine di semana su Radio Calima e qui alle Canarie, tante cose da raccontare per guidarvi su cose che si possono fare insieme, in famiglia, da soli, in tanti posti dell'arcipelago che è sempre ricco di tante novità. Cosa ci aspetta isola per isola questa settimana?
1: Allora, premessa, nell'ultimo blocco, dopo la prossima pubblicità, vi farò un riassunto dei posti dove potrete vedere la pantaglia gigante dove poter vedere la partita dei mondiali, perché ovviamente domenica la cosa chiave sarà questa, però insomma ne parliamo dopo. Adesso, per tutti quelli che invece non vogliono solo vedere i mondiali, questo fine settimana ovviamente è fine settimana centrale per le feste legate alla Virgen del Carmen, quindi c'è la qualunque. Partiamo dalla isleta, cioè stiamo parlando di Las Palmas, dove è uno dei posti dove l'Eucaristia della Virgen del Carmen è più sentita, insomma il pueblo marinero per eccellenza. C'è già stato in corso ieri la giornata centrale, però alle 17 ci sarà il pellegrinaggio dal lungomare di Sebadell, con poi tutte le danze, il ramo canario, insomma tutti in abiti anche tipici, e domenica 19 la processione marittima. Per quanto riguarda Galdar, anche Galdar festeggia le feste del patrono, che in questo caso invece è Santiago, con pellegrinaggio e offrende, questo sia da venerdì a sabato, che poi si chiudono anche lì domenica. Maspalomas invece a San Bartolomé de Tirajana, il Costa Canaria Soul Festival, quindi stiamo parlando di musica che ci sarà per tutto il fine settimana, quindi venerdì e sabato entrambe le date. Questa fine settimana, se qualcuno non ha voglia di sentire musica, è meglio che si metta due tappi nelle orecchie e
0: può capitare che l'ascoltate anche senza volerlo, perché ce ne sono talmente tante che magari anche vicino a casa vostra c'è un concerto o qualche cosa.
1: No, infatti io parlavo proprio ieri con un'amica che dicevo: ma allora sei andata a vedere la Virgen del Carmen? E lei mi ha detto: guarda, a casa mia ho sentito la verbena fino alle 5 del mattino e alle 6 è cominciata la processione della Virgen. No. Quindi le Virgen sono state evocate dalla mia persona in tutti i modi.
0: Esatto, però sono venute addirittura a prendere un caffè a casa mia.
1: Esatto. Perché poi c'è anche questa tradizione, che è quella appunto della processione all'alba, insomma per svegliare il pueblo che tra l'altro si è appena addormentato, e appunto festeggiare la Virgen. Carmen anche da Arghineguín, con il Carmen Festival, quindi verbene, offrende, abbassamento del ramo, insomma tutto quello che riguarda le celebrazioni della Virgen del Carmen. Virgen del Carmen anche alla Playa de Mogán, quindi anche in questo caso parliamo di tutto il discorso legato al pellegrinaggio a Santiago de Tunde, offerta e pellegrinaggio in onore di San Giacomo Apostolo. Questa è una cosa un pochino divertente, insomma un po' diversa. Las Palmas Burger Fest, questo nel Parco di Santa Catalina, è la quarta edizione, che mi sembra l'ideale con questo bel caldo, questo bel fresco, andare a Santa Catalina a mangiarsi un hamburger. Non mi sembra tra le 5 migliori idee del
0: quando si è giovani, si fa questo e altro, dai.
1: Esatto. Comunque 17, 18 e 19 luglio, hamburguesa e musica dal vivo. Un po' di rock and roll invece a Las Palmas, con il festival La Milagrosa 2026, venerdì, sabato e cioè già ieri c'è stato venerdì e sabato, insomma un po' di gruppi rock da sentire per chi insomma non vive di sole parranda. Ancora festa del Carmen ad Agaete, con il Carmen del Dia, quindi festa della spuma eccetera eccetera. San Cristobal, sono in corso le feste marinere ormai da una mesata e ogni settimana vi ricordo che ce n'è un altro pezzo, sempre Virgen alla Playa de la Aldea. E poi c'è questa cosa qui carina, e poi cambiamo isola perché si è fatta anche in questo caso una certa. Sono iniziati il ciclo del cinema all'aperto in diverse piazze e parchi di Las Palmas di Gran Canaria. Ci sono tutta una serie di proiezioni di cinema all'aperto, che d'estate è sempre piacevole. Le zanzare ringraziano di averli lì. Come
0: ma dai, sono poche le zanzare qui alle Canarie, dai, su, ringraziano
1: non
0: poco.
1: Lo so, ultimamente da queste parti si stanno facendo vedere. Anche devo spostare che sennò non leggo gli eventi a Santa Cruz, Puerto de la Cruz, feste
0: siamo a Tenerife, quindi sì.
1: Sì, siamo a Tenerife, okay. Abbiamo cambiato isola come annunciato prima. Festas de las Santas Cruces a Puerto de la Cruz. Poi facciamo una sintesi delle Fiestas del Carmen: sono a Punta de Hidalgo, i God de los Vinos, Candelaria, Garachico e Granadilla de Abona. Quindi in questi casi, poi li trovate in realtà dappertutto, perché anche a Santa Cruz, ripete, proprio il weekend marinero. Quindi incespicherete nella Virgen del Carmen, esatto, in ogni angolo
0: la
1: dell'isola.
0: La domanda è: perché non festeggiare? Ma mettiamoci insieme, esatto, anche noi quattro e festeggiamo la Madonna del Carmen, esatto, come concetto, va bene, ok.
1: A San Sofè invece, a Granadilla de Abona, c'è anche un festival molto carino, un evento molto carino che dura per tutta l'estate, si chiama San Sofè 2026, sono tutta una serie di eventi legati ai giovani, no? Quindi ad attività, tagliere all'aere libre, giochi, insomma, soprattutto per i giovani che non sono in quella strana franca di età che non vai più al campamento e non sei ancora un adulto e vaghi più o meno scrollando TikTok fino a che non ti si corrode il dito in attesa di dare un senso alla tua esistenza. Ecco, a Granadilla de Abona ci sono tutta una serie di taglier carini dedicati agli adolescenti, mentre a Los Silos c'è un evento che si chiama Tertulianos Envinados, un evento che lega letteratura, musica e teatro alla degustazione dei vini. Non so dove andrei io questo fine settimana, però se potessi
0: io lo so dove
1: parte,
0: ho un'idea.
1: A Santa Cruz invece c'è l'evento di musica latina forse più importante dell'estate insieme al Granca Live, che è il Tenerife Cook Music Fest. Quindi insomma anche in questo caso musica latina dal vivo e tanto tanto ballo e tanto reggaeton come se non ci fosse un domani. Passiamo a Lanzarote, dove anche la Graziosa c'è la verbena. Neanche alla Graziosa ci si salva questo fin di settimana.
0: Vado alla Graziosa e mi rilasso. No, anche alla Graziosa.
1: Anche alla Graziosa c'è verbena. E per chi non lo sapesse, perché magari il concetto di verbena, chi ci ascolta, non tutti lo sanno. Verbena semplicemente sono concerti dal vivo di tutta una serie di gruppi più o meno noti, più o meno capaci, verrebbe da dire, che si succedono sul palco, diciamo, da un orario che varia dalle 6 del pomeriggio alle 5 della mattina, con buona pace dello Svisinos e tanta gioia da parte dei giovani che arrivano a casa sui gomiti. A Playa Blanca anche a Playa Blanca c'è verbena, come anche, insomma, voglio dire, più o meno abbiamo detto dappertutto. Alla Casa della Cultura Agostin de la Voz il 18 giugno alle 20 c'è un concerto interessante di Fernando Rubo e The Inner Demons, mentre alla Casa Achei il 17 luglio, quindi stiamo parlando di oggi, dalle 18 alle 23 c'è un Tardes de Traspatio dove si gioca a esplorare le tradizioni canarie e in qualche modo a ricordare, insomma, quelli che sono i vecchi giochi, le vecchie modi, insomma, di vivere. Come abbiamo detto, i canari sono particolarmente legati alle proprie tradizioni, soprattutto per i ragazzi e per i giovani. Poi vi spoilero che a Rieta, quindi siamo sempre a Lanzarote, da lunedì cominciano le feste patronali che vanno avanti tutta la settimana, ecco. Però ve lo dico già adesso, perché se no, ora che ve lo dico il prossimo fine settimana sono già belle che finite, quindi
0: allora, dopodiché Forteventura,
1: chiudiamo
0: dai,
1: con la mia adorata Forteventura, dove è cominciata la Carpa 2026. Per chi non lo sapesse, la Carpa sono una serie di concerti che durano 17 giorni, che sono iniziati il 16 luglio e andranno avanti fino al primo di agosto. Quindi stiamo parlando della Playa del Sotavento, che è un posto meraviglioso nel sud nel centro sud, diciamo, di Fuerteventura, mentre Corralejo non ci molla, perché siamo anche in questo caso in piena festa della Virgen del Carmen. Domani c'è il concerto di Luke Ra, che insomma è aspettatissimo, attesissimo, è l'evento dell'estate di Corralejo, alle ore 20. Domenica festa della Spuma e domenica, durante l'Asador Popolare al Muelle Chico, quindi stiamo parlando di Corralejo, ci sarà anche la proiezione della partita. Ma per le proiezioni ci vediamo dopo la pubblicità.
0: Assolutamente, perché sono tanti posti che vi permetteranno di seguire la partita dei mondiali, la grande finale. Quindi perché non passarla fuori con gli amici? Ci sono veramente tante cose che racconteremo dopo la pubblicità, appunto.
2: Radio Calima.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caie El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al Ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.

0: ero preso da un video, se si era visto, ero distratto. È che anche lui rama che fa i dischi troppo corti, cioè basta, no?
1: Ma infatti, io ero qui a cercare pantaglie e lui che canta solo per un minuto e mezzo, cioè non si
0: esatto.
1: Fa così. Avevo bisogno anch'io di più tempo.
0: Allora, parliamo delle pantaglie, parliamo degli schermi, dove seguire i mondiali, là, esattamente la finale per quanto riguarda i posti all'aperto. Quanti ne hai trovati? Una marea, immagino.
1: Guarda, abbastanza.
0: Parliamo dei principali,
1: abbastanza.
0: Dai, su quelli più
1: allora,
0: importanti.
1: Allora, parliamo di Las Palmas de Gran Canaria, nella zona della Plaza della Musica, accanto all'auditorio Alfredo Kraus. Insomma, la diretta dovrebbe partire già dalle 18. Per quanto riguarda, questo per quanto riguarda Gran Canaria. Per quanto riguarda Tenerife, in Puerto de la Cruz, metterà a disposizione la zona portuale per accogliere migliaia di tifosi, insomma, sfruttando le grandi strutture installate in occasione del Cook Music Fest, quello di cui parlavamo prima. Lo spazio trasmetterà l'incontro su schermi di dimensioni imponenti anche nella Plaza del Tranvia San Cristóbal de la Laguna, insomma, anche lì trasmetteranno la partita. Addirittura pensate che alla Laguna sarà la Chiesa della Concezione a fare da sfondo al maxi schermo per quanto riguarda la proiezione dei mondiali. Non si guarda in faccia a nessuno, uniamo il sacro e il profano. Plaza del Medano a Granadilla de Abona, stessa identica cosa. Per quanto riguarda invece a Recife, parliamo de Plaza Isla Canarias. Vi do solo le capitali perché sennò veramente non

0: sindaco ha appena detto che appunto lo proietterà davanti all'Asadero Popolare nel Muelle Chico, però non ho capito esattamente dove nel Muelle Chico, perché c'è il mare, cioè nel senso. E poi in Plaza Patrizio Calero, anche lì, insomma, dovrebbero montare una maxi schermo per trasmettere la partita. Quindi, insomma, si potrà vedere davvero dappertutto, oltre che ovviamente credo in qualunque bar, in qualunque ristorante, nella peggio bettola ci sarà un mini schermo dove si proietteranno i mondiali. Quindi sicuramente insomma, non rimanete a bocca asciutta.
1: Che dire a questo punto? Possiamo solo dire che vinca il migliore, quindi la Spagna. Ok. Punto e basta.
0: Dale selezione.
1: Allora, cara Barbie, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi. È stata molto ricca di argomenti, di ospiti. Come al solito, noi al venerdì arriviamo col fiatone al termine della trasmissione. Lunedì torneremo ovviamente a parlare anche con Valerio di quello che è stata la partita. E quindi faremo il bar sport e celebreremo chi ha vinto. E noi sappiamo già, lo speriamo fortemente, ma non gufiamo. Quindi buon fin de semana, buon fine dei mondiali, buona partita, buon tutto, che dire, buon appetito, ve lo diciamo.
0: Buon appetito,
1: per oggi.
0: Soffiamo tutti verso New York per mandare via i fumi degli incendi.
1: Se per caso dovessi saltare la partita di domenica, cioè cosa ci aspetta ancora? Un giorno o due di tutta. Che tutto vada bene domenica, ok?
0: Venga.
1: Ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di DL Sicurezza. Chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi. Così la Premier Meloni interviene con un post sui social sulla novità introdotta dal nuovo DDL. Il riferimento è anche alle polemiche sul caso Roggero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere, per cui è scattato intanto l'ordine di carcerazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presto l'ok al DDL per piscine sicure, afferma il ministro Musumeci. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer, annunciate lo scorso giugno. Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne è lunedì a Downing Street. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas, aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Tra le altre squadre allenate, il Genoa e l'Inter. È tutto.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi abbiamo un bel po' di notizie, un bel po' di argomenti, di chiacchiere da fare all'interno del nostro magazine, insieme come tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato. L'altro giorno, cari amici, mi è capitata una scena che secondo me succede un po' in tutte le case. Ho aperto il frigorifero, l'ho guardato e l'ho richiuso. Dopo due minuti poi l'ho riaperto. La domanda è: cosa speravo di trovare? Che nel frattempo fosse comparsa una pizza, non lo so, no? Se ho già visto tutto, perché l'ho riaperto subito dopo qualche minuto? C'è anche una spiegazione psicologica a tutto questo. Radio.

perché controlliamo il frigorifero anche quando sappiamo che è vuoto o quando l'abbiamo controllato due minuti prima. Pensateci bene, è una cosa in realtà molto strana, no? Aprire il frigorifero, osservarlo come se fosse una vetrina in un museo, ci aspettiamo di trovare la Mona Lisa, in realtà c'è solo un pezzo di formaggio, facciamo scorrere lo sguardo da destra a sinistra e poi lo richiudiamo. Due minuti dopo, stessa scena, stesso movimento. Il bello è che sappiamo perfettamente, no, cosa c'è dentro, a meno che non vi fa la spesa qualcun altro, ma se la fate voi sapete perfettamente cosa avete all'interno. Non è che nel frattempo qualcuno abbia fatto la spesa di nascosto o vi abbia portato delle cose che non avete comprato, eppure lo rifacciamo al loop. Gli esperti spiegano che spesso non stiamo cercando davvero del cibo, stiamo cercando un'idea. Apriamo il frigorifero perché il cervello dice: vediamo se mi viene voglia di qualcosa, ecco, è quasi una ricerca di ispirazione, un po' come quando si apre una piattaforma dove ci sono tanti film e passiamo 20 minuti a sceglierne uno senza guardarlo in realtà, no? Perché passa troppo tempo. Il frigorifero funziona più o meno allo stesso modo, non contiene soltanto alimenti ma contiene varie possibilità. Poi lo richiudiamo e diciamo non c'è niente, quando in realtà è pieno.

0: Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Radio Calima recomienda
0: Terapia LNT, para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Venerdì insieme in diretta The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono 3 successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il team legale di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, ha chiesto il rinvio della carcerazione. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La premier Meloni interviene sul caso attaccando i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Chi commette reati, dice, non può essere risarcito. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Rimane una sola ragazza ricoverata, Francesca Noto, 16 anni e compagna di classe di Bove. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza. Formula 1, Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17. È

Questo è il periodo dell'anno, l'estate, dove si cambiano più spesso le pellicole al telefono, perché il telefono ci cade, si rompe, si riempie di sabbia, può cadere addirittura in acqua, no? Ci sono tante cose che possono rovinare la pellicola del telefono e poi la togliamo. C'è una certa soddisfazione quando facciamo tutto questo, perché

Allora, domanda e poi ne parliamo, no? C'è qualcosa di più soddisfacente che togliere la pellicola protettiva da un telefono o da un elettrodomestico, soprattutto se sono nuovi, appena comprati? Ogni volta succede la stessa cosa, no? Potremmo toglierla in un secondo, invece lo facciamo piano, con delicatezza, quasi per goderci il momento. È una soddisfazione minuscola, eppure è universale perché la proviamo tutti. Ci sono tantissimi video di persone che staccano pellicole protettive, adesivi o involucri e continuano a collezionare milioni di views online perché regalano questa sensazione di completamente, come se il cervello dicesse: perfetto, adesso è davvero nuovo. Ed è curioso perché stiamo parlando di un gesto che dura non lo so quanto, 3 secondi in realtà, però quei 3 secondi segnano l'inizio. Da quel momento quell'oggetto è più, non è più esposto.

Inutile nascondersi, cari amici di The Meg, siamo un po' tutti bugiardi durante le nostre giornate. Durano 24 ore, quante bugie diciamo al giorno? Secondo me tante, che poi sono in realtà bugie buone, bugie bianche. Ditemi la verità, quante volte avete scritto un messaggio ad una persona sto uscendo, mentre in realtà eravate ancora a casa a cercare le chiavi, o addirittura dovevate ancora entrare in doccia? È una cosa che facciamo un po' tutti, e c'è anche un motivo del perché lo facciamo.

0: Cassa!
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: At the Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Dobbiamo spiegare questa cosa a tutte le persone che ricevono sempre questi messaggi. Parto tra 5 minuti, sono quasi arrivato. In realtà sono tutte bugie bianche che ricevono e che riceviamo, che abbiamo almeno una volta ricevuto nella nostra vita. È la bugia più innocente della storia, no? Scendo, arrivo, sono sotto casa, però non è reale, no? Magari stiamo facendo tutt'altro e arriveremo fra un'ora. Praticamente la psicologia spiega che non lo facciamo per cattiveria, ma perché siamo convinti che quei 5 minuti voleranno, solo che poi succede sempre qualcosa. Suona il telefono, ci ricordiamo di buttare la spazzatura, torniamo indietro perché abbiamo dimenticato gli occhiali ed ecco che quei famosi 5 minuti diventano 15. Ecco, forse dovremmo inventare una nuova unità di misura, secondo me, per risolvere un po' questo problema. Comunque il 5 minuti è una cosa italiana, la usiamo solo noi, oppure sto facendo del mio meglio, ma prometto che migliorerò anche in questo. È una frase che diciamo solo noi. La cosa buffa è che chi riceve quel messaggio sa benissimo che siamo dei cialtroni. Yeah.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo venerdì. Ci possiamo risentire domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Rogero, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla procura di Asti. La moglie fa istanza per la grazia, la premier Meloni si scaglia contro la decisione di risarcire i familiari delle vittime. Interviene anche l'ANM, la legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul suo cellulare sono stati trovati dei manuali per costruire una cintura esplosiva e in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. È stato dimesso questa mattina dal Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crammontana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Al Niguarda rimane ora solo una ragazza ricoverata. Calcio: Luciano Spalletti presenta la nuova Juve alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea. Se lavoreremo nel modo giusto possiamo competere per la Champions. Per lo scudetto siamo abbastanza distanti, dice il tecnico bianconero. E sul mercato la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, porte aperte, ma per entrare deve citofonare. È tutto.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias. ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El Dr. Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
1: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
6: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
7: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
8: Fácil, Giuseppe Cafés.
7: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
8: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
7: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
8: Claro que sí. 639-530250.
7: 639-530250. 0250. Gracias.
8: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
9: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Toldos Carbonel, protezione solare intelligente. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Il gioielliere Mario Rogero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. Alle domande dei giornalisti che chiedevano se si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto sì, ma con il segno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, e in merito alla sua condanna ha parlato di un'ingiustizia. Un'altra vittima del caldo in Liguria, una turista lombarda di 74 anni, è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di Genova. La donna si è accasciata sulla sabbia mentre si trovava sotto al sole. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6-6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
5: 1989.
6: Hay gente todas las noches en los cines de Nápoles. El sueño es en blanco y negro y pronto será en colores.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Son las 17:30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. A quasi 48 ore dalla conferma definitiva della sua condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cunese che uccise due rapinatori nel 2021, si sono aperte le porte del carcere di Bollate. Mattarella ha graziato Minetti, si mette una mano sulla coscienza, dice l'uomo. La moglie fa domanda di grazia e il ministro Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato oggi in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro ad una profondità di 10 km nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 km dal confine con il Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Formula 1, riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 con il leader del mondiale in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen. Quarta la prima delle Ferrari con Hamilton. Undicesima quella di Leclerc. Domani terze libere alle 12:30, alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. Calima, rebobinas el tiempo.
5: 2006.

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffè, il caffè italiano a Gran Canaria.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il Consiglio Comunale di Los Llanos de Aridane, nell'isola di La Palma, ha approvato questo pomeriggio all'unanimità l'intitolazione di un viale della località costiera di Puerto Naus alla campionessa mondiale di Taekwondo Rosanna Simón, celebrando così i suoi grandi successi sportivi internazionali. Nel frattempo, sul fronte della viabilità a Gran Canaria, un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 veicoli all'altezza di La Suezas ha causato forti rallentamenti e lunghe code sulla strada statale Gran Canaria 1 in direzione sud. Spostandoci a Fuerteventura, il Cabildo Insulare ha annunciato un importante piano di investimenti da ben 16 milioni di euro, distribuiti in 3 anni, volto interamente al miglioramento e alla manutenzione della rete stradale dell'isola. Per la pagina culturale, la società postale Correos ha emesso oggi un nuovo francobollo speciale dedicato allo storico Castillo de la Luz di Las Palmas de Gran Canaria, inserendo ufficialmente la fortezza all'interno della prestigiosa serie filatelica nazionale sui castelli. Infine, a Tenerife, l'attualità sociale della tradizione locale vede i riflettori puntati sul comune di Güímar, dove questo pomeriggio, a partire dalle ore 19, prende il via il tradizionale Paseo Romero nel nucleo storico di Cimaglie. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
7: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
6: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
0: Son las 18:30 minutos. Radio
2: Buonasera dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Rogero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella, dice il gioielliere che ha ucciso due rapinatori, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E la premier Meloni attacca intanto i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio lavora all'istruttoria per il provvedimento di clemenza e torna allo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando in un luna park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Nelle ultime 24 ore 8 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, 4 delle quali battenti bandiera americana, nonostante il blocco navale ripristinato dagli Stati Uniti. Intanto Axios rivela che Trump ha comunicato ad Israele l'invio di altre decine di aerei in vista di una possibile espansione delle operazioni militari contro l'Iran. Ciclismo: Schmid si impone nella 13esima tappa del Tour de France, la frazione più lunga tra Dol e Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada. Sorride Pidcock, il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar ancora in maglia gialla. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Casa Oliva in Arghine Gheen presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Gheen, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Gheen, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Gheen.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Solo le 19:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1987.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
6: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
7: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano. Italiano en tu mesa.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

bentrovati, buon venerdì 17 luglio con il GR delle buone notizie. Il Piemonte è tra le mete migliori del mondo per l'estate, secondo il Times. Non è bagnata dal Mediterraneo, ma la regione regina del nord-ovest italiano conquista la stampa estera. Con paesaggi spettacolari, ottimo cibo e un ritmo di viaggio più lento autentico. Non è mai troppo tardi per organizzare le vacanze estive, soprattutto quelle di agosto, quando tantissimi lavoratori si possono finalmente godere una lunga pausa lontani dallo stress della vita quotidiana. L'Alto Adige è stato premiato per il suo Guest Pass, che permette di scoprire il territorio in totale libertà in modo sostenibile e gratis. Questa tessera è uno dei primi sistemi europei a trasformare il concetto di ospitalità integrando l'intera rete di mobilità pubblica direttamente nel pacchetto turistico. Basta un check-in in hotel o in un B&B convenzionato per sbloccare le chiavi di un territorio meraviglioso. Il progetto è stato premiato a Bruxelles come migliore iniziativa europea di mobilità e Mobility Action Awards 2025. In Italia un minore su 5 soffre di un disturbo mentale. Nel mondo un adolescente su 7 ha una patologia mentale diagnosticata come depressione o disturbi di ansia. In questo contesto nasce MindyMap, un'app che guida i servizi pubblici gratuiti di salute mentale. Dedicata a ragazzi e famiglie, è stata realizzata da Welcome Ed, impresa sociale in ambito sanitario, con l'obiettivo

0: di ridurre le barriere di accesso alle risorse di salute mentale. L'app offre una mappa interattiva che consente di individuare in modo immediato la struttura di cui si ha più bisogno vicino a casa. Negli Stati Uniti si è deciso che nelle scuole e nelle aule non si scriverà più su PC o tablet, ma si tornerà a usare i quaderni su cui si scriverà a penna in corsivo. In Italia, per fortuna, nelle nuove indicazioni nazionali, nelle scuole primarie la scrittura è tornata fondamentale ed è importante anche curare la calligrafia. Questo perché la scrittura in corsivo su carta aiuta la coordinazione oculo-manuale e migliora il pensiero e il ragionamento. Invece il sistema scolastico americano era basato su laptop e schemi digitali e solo ora si sta correndo ai ripari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente.
1: Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche: Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Solo le 20:30 minutos.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Radio Kalima.
1: Radio Kalima.
2: Ben Radio Kalima suena Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
3: Ma che

0: Canarias.
1: Es la hora 21:32 minutos.
2: Son las 21:32 minutos.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dopo

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

diventate grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: En Radio Calima suena Ultimo, Romántica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Canarias.
1: Es la hora 23:30 minutos.
2: Solo le 23:30 minutos.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.